0: Radio Selene.
1: Eccoci, siamo rientrati, sono le 16:07 qui a Radio Selene e stiamo per ascoltarci due brani, subito Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni e poi torna Lady Gaga.

Bad Romance, Lady Gaga, è il ritmo giusto per affrontare il vostro pomeriggio. Noi di Radio Selene speriamo proprio di sì, e intanto andiamo avanti, perché nella prima ora del programma io vi ho parlato dell'addio al nubilato di Vieste, quello che ha visto un trattore arrampicarsi sulle scale della città qualche sera fa, una brutta storia. Alla luce del clamore della notizia, a me è venuto di pensare che la promessa sposa si sarà proprio arrabbiata e che chi l'ha organizzato potrebbe essersi pentito amaramente dell'errore commesso. Almeno io quantomeno questa cosa la spero. Magari era pure la testimone o il testimone della sposa, perché di solito sono loro a incaricarsi di questa organizzazione, e se è così, secondo me avrà passato davvero un brutto quarto d'ora e pure di più. E allora mi è venuta voglia di chiedervi se ci sono nella vostra vita degli errori che non fareste mai più, oppure al contrario, degli errori che rifareste tutta la vita. Raccontatemelo, scrivetemi messaggi o note vocali al 347-7272-274. Qualcosa sta già arrivando, ve li leggerò tra poco, ma ora c'è Still con Karol G e Bruno Mars.

Stella, ancora grazie per essere ancora qui con noi di Radio Selene. Stavamo parlando di errori, vi ho chiesto quali sono quelli che non fareste mai più o quelli che invece rifareste tutta la vita. Allora mi risponde Vittoria e dice: non rifarebbe mai più, per esempio, prestare una bella bici a parenti lontani perché non l'hanno mai restituita, costringendomi a comprarne una nuova a mia figlia piccola. Però quello che rifarei tutta la vita è prestare qualcosa a qualcuno per renderlo felice, basta che siano vicini, parenti e amici. E poi c'è Emanuela che invece dice: mai più mio marito che mi dice la ridipingo io la cameretta dei bambini, non buttiamo soldi per il pittore che ci vuole a farlo, ed ora che ha finito, indovinate, stiamo aspettando il pittore.

0: sottovoce gridata, digitate su web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: Edoardo Bennato, ogni favola è un gioco alle 16:33 qui su Radio Selene. Potremmo dire invece che non ogni errore porta delle conseguenze negative. Sostanzialmente è questo quello che mi dice Sofia rispondendo alla mia richiesta di commentare gli errori che avete fatto nella vostra vita, quelli che rifareste e quelli che non rifareste mai. Lei dice: in realtà ogni errore ci fa crescere, è un'esperienza che ci arricchisce e che ci fa diventare intelligenti e saggi. Vede il bicchiere mezzo pieno la nostra Sofia, ma sentiamo invece la nota vocale.
1: A volte l'errore ti cambia le prospettive, perché io una volta ho invitato una ragazza a cena dicendo che ero il mago della parmigiana, solo che errore 1, la parmigiana non l'avevo mai fatta in vita mia.
0: Ai.
1: Errore 2, è venuta fuori un pezzo di carbone, tant'è vero che ce ne siamo andati in pizzeria.
0: Beh.
1: Però l'ho potuta buttare sulla simpatia e questo ha fatto sì che ora siamo insieme da 7 mesi. Quindi Galeotta fu la parmigiana, ma soprattutto Galeotto fu quell'errore che rifarei altre 100 volte. Ciao!
0: Ecco appunto, Carlo sostanzialmente ha detto quello che abbiamo detto noi: gli errori a volte si rifanno molto volentieri perché hanno dei risvolti più che positivi. E noi invece adesso ce ne andiamo avanti con la musica. Arriva Tropico con la sua Perché mi sono innamorato di te? Bah, 2025.

I Beatles dal 1967 con Magical Mystery Tour qui su Radio Selene, ed ora invece è in arrivo una novità. Stiamo per ascoltarci un brano dal titolo Le ali, dove le ali sono quelle che servono per andare oltre i limiti, oltre le paure, tutte le situazioni che rischiano di trattenerci, senza però negare le fragilità personali. La canzone suggerisce che ripartire non significa cancellare quello che è stato, ma trovare un nuovo modo di guardarlo e trasformarlo in esperienza. Arriva Max Pezzali con Le ali.

0: Radio Selene.
1: Io ho finito per oggi, ma noi ci sentiamo domani alla stessa ora qui su Radio Selene, dove sta per arrivare il vostro Mariano. Intanto però Alex Warren e Comacose con la canzone dei lupi. Restate con noi. Buon pomeriggio.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio amici di Radio Selene, grazie Carla per avermi passato la linea, spero tutto bene in questo pomeriggio, in questo martedì 6 ottobre, oggi dobbiamo festeggiare tante cose, dobbiamo parlare di altrettante. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme, saluto il cubano in regia, Teo De Marinis, mettiamo un po' di musica, partiamo subito a bomba, 1984, lui è il Duca Bianco, David Bowie.
0: Stai ascoltando Radio

45 qui su Radio Selena e Mary Had a Little Boy. Dobbiamo andare in Germania, o meglio, dobbiamo portare i tedeschi in Puglia, come dicevo, perché stanno organizzando dei viaggi di gruppo per influencer e content creator, appunto tedeschi, e sono già arrivati in Puglia alcuni per conoscere da vicino cosa? La tradizione lattiero-casearia pugliese e raccontarla poi sui propri canali social. Questo tour organizzato nell'ambito del progetto Think Milk, Taste Europe, Be Smart, quindi pensa il latte, assaggia l'Europa, sii intelligente, ha attraversato la Puglia da Polignano-Mare a Castellaneta, passando per San Michele di Bari, con visite a caseifici, incontri con i protagonisti della filiera, degustazioni e cooking class. E al centro di tutto questo c'è l'esperienza di due tipologie di latticini, quelli preferiti dai pugliesi e non solo: la mozzarella di Gioia del Colle DOP e la burrata di Andria IGP. Sono le 17:15 e lo so che vi sta venendo fame, così come a me. Questi influencer e content creator hanno seguito poi tutte le diverse fasi della lavorazione e hanno conosciuto le persone che trasformano il latte in quegli scrigni meravigliosi che noi mangiamo. Quindi vedi che comunque anche questo racconto della nostra regione, fatto da persone che non sono nate qui, che non conoscono la nostra tradizione, servono e come. Le mani.

Fedez su Radio Selene con la sua Ci vuole una laurea. Dobbiamo parlare un po' di tradizioni, di identità culturali baresi e pugliesi, perché è stata presentata in regione proprio quest'oggi la 7ª edizione di un premio molto importante, il premio Vito Mauro Giovanni, dedicato a chi? A questo scrittore, giornalista, divulgatore della baresità e delle tradizioni pugliesi. L'obiettivo qual è? Quello di conservare e tramandare l'identità culturale pugliese e quella barese nello specifico. Perché? Perché questo bando appunto sarà diffuso nelle scuole baresi primarie e secondarie, di primo e secondo grado. Perché? Perché è una cosa che si sta perdendo, lo diciamo da tanto tempo. Invece sapere che anche i bambini imparano quella che è una cosa che ci rappresenta, perché ognuno di noi in Italia ha un piccolo pezzo, una lingua, un qualcosa che comunque ci appartiene, un po' ci rende diversi, ma nella diversità migliore del termine, rispetto agli altri. E quindi i bambini e i ragazzi dovranno produrre delle opere utilizzando dei linguaggi radiofonici, video o elaborazioni digitali, seguendo proprio le orme di Vito Mauro Giovanni. Tra le novità di questa 7ª edizione è anche la riproposizione del corso di teatro popolare a scuola per i docenti, con la direzione affidata ad Antonio Stornaiolo, che è una bella cosa. Quindi vedi che poi alla fine i linguaggi nuovi, quelli antichi, tra virgolette, come la radio, oggi si festeggiano 102 anni di radio in Italia, vedi che alla fine sono sempre efficaci.

0: Superman Lovers qui su Radio Selene. È giunto il momento di fare una sorpresa a qualcuno, è giunto il momento del B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: È giunto quel momento su Radio Selene di fare gli auguri a qualcuno, una sorpresa a qualcuno. Quindi, come si prenota? Tramite linea diretta allo 080 898 1188 oppure via mail a diretta@radioselene.it. Poi vi daremo tutte quelle che sono le informazioni per fare una sorpresa a una persona a voi molto molto molto cara. Questo pomeriggio andiamo, lo dico? Non lo dico? Nella città di Trani. Sentiamo un po'. Compleanno importante, quindi attenzione. Non si squilla. Dai, dai, rispondici, dobbiamo farti questo grande regalo. Ormai non si risponde più al telefono.
2: Pronto?
0: Pronto, Ezechiele?
2: Sì, pronto.
0: Ciao Ezechiele, come stai?
2: Ciao.
0: Tutto bene?
2: Bene, bene, tutto bene, grazie.
0: Meno male. Senti, mi voglio presentare. Io sono Mariano. Ok.
2: Ah, un piacere conoscerti.
0: Piacere mio. E volevo dirti, tu oggi, cioè una giornata positiva per te, ti posso disturbare un minuto?
2: Sì, è positivo, è da fare ad proprio positivo.
0: No, volevo dirti una cosa, caro Ezechiele, che tu in questo momento sei in diretta su Radio Selene. Tanti auguri, buon compleanno!
2: Grazie. Grazie mille.
0: Ah, Ezechiele, allora tu sei di Trani, giusto?
2: Sì, di Trani.
0: Ma stai lavorando? Cosa stai facendo in questo momento? Cioè, cosa vedi di fronte a te in questo momento?
2: In questo momento sono indaffarato con una festa che ho stasera. Sto preparando un po' di cose per festeggiare.
0: Cosa stai preparando? Dici una cosa che puoi dire.
2: Un impasto, facciamo le pizze stasera.
0: Ti diletti a cucinare?
2: Sì, mi diletto a cucinare, mi piace.
0: Le pizze, qual è la tua pizza che ti viene meglio? Così io e Teo, che in regia, veniamo a mangiare stasera anche da te. Ci aggiungiamo, giusto Teo? Tanto Teo è di Trani, quindi dici un po'.
2: No, alla fine la base è sempre quella, poi all'uscita la possiamo condire come vogliamo.
0: Dai. Aggiungi due coperti. No, senti, sì, allora, sì, innanzitutto sì. Oggi è un compleanno importante, quindi quello dei 30 anni. Come ti senti ad aver compiuto 30 anni?
2: Bene, preferivo compiere 20 anni, però bene.
0: Vabbè. Tu pensa a quelli che ne hanno compiuti molti di più, quindi stai tranquillo. Senti, questi auguri, oltre che da parte nostra di Radio Selene, arrivano dai tuoi genitori, Armando e Grazia. Dalle tue sorelle Dalila e Jennifer, più il nipotino che si chiama
2: Michele.
0: Quanti anni ha Michele?
2: Un anno il primo ottobre.
0: Quindi auguri passati anche a lui. Ezechiele, noi ti facciamo i nostri migliori auguri. Goditi questa giornata, goditi questo meraviglioso compleanno.
2: Grazie
0: in compagnia
2: mille,
0: di amici
2: mille.
0: E parenti. Una buona serata tanti auguri
2: mille.
0: Da parte
2: grazie
0: nostra.
2: Ancora. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie, ciao Ezechiele. Se anche voi volete riascoltare tutti i podcast del B-Day, potete entrare nella sezione podcast, sezione B-Day, sul sito www.radioselene.it oppure sulla nostra app. Il B-Day torna domani alle 11:30.
1: Stai ascoltando

0: Loredana Bertè su Radio Selene. Il ragazzo mio, citato in questa canzone scritta da Luigi Tenco nel 1964, metteva in guardia questo ragazzo contro tutti quelli che sono i compromessi della società, i compromessi che abbiamo chi più chi meno da accettare, ecco. I compromessi ogni tanto ci vogliono. Adesso mettiamo una canzone nuova nel nostro spazio novità di una coppia di artisti. I Tiro Mancino, che chiaramente capitanati da Federico Zampaglione insieme a Simona Molinari, in questa versione bossa in blu, si chiama Nuvole.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: te.
1: Questa è Radio Selene.
2: Il nostro pomeriggio insieme su Radio Selene continua fino alle 19. Segnatevi, se ancora non l'avete in rubrica, il nostro 347-7272274, perché tra un po' vi servirà. Subito, Gaia, Bossa Nostra, e poi Sienna Spyro.

insieme a Spyro su Radio Selena. Il 2026 è stato anche un po' il suo anno, quello di questa cantante americana, ma dobbiamo tornare indietro al 1979, una canzone scritta da Harry Wine Casey e Richard Finch, la prima vera canzone d'amore di questo gruppo, che ne ha fatte tante, ma proprio tante, ma tantissime di bellissime canzoni. Però noi ne ascoltiamo una che è una preghiera d'amore anche un po' disperata, diciamo così, rivolta all'amato, all'amata soprattutto, affinché non se ne vada e non chiuda questa relazione. Loro sono la KC and the Sunshine Band, dal 1979 su Radio Selena, Please Don't Go.

Magari siete appena usciti dal lavoro, state andando a lavoro, però comunque a quest'ora vi tiene su Feder con la sua goodbye qui su Radio Selena. Goodbye no, perché abbiamo ancora tante cose da dirci in questo pomeriggio. Prendiamo un attimo in esame il nostro cellulare, o meglio il modo che abbiamo di utilizzare il cellulare, quello per cui è stato creato, cioè il cellulare, il telefono, ecco, è stato creato per chiamarci. Di base il telefono è nato per questo. Poi oggi fanno anche il caffè alcuni cellulari, però diciamo principalmente è nato per questo. Secondo me, come dicevo poco fa, il mondo si divide in due, cioè ci sono quelli che per qualunque cosa ti debbano dire ti chiamano, oppure quelli che non rispondono mai al telefono, non ti chiamano mai, ma scrivono o mandano i vocali, che forse sono i peggiori. Però analizziamo insieme, ne parliamo insieme qui in questo pomeriggio su Radio Selena, perché magari, che ne so, se avete dei figli è molto probabile che al telefono non vi rispondano e vi mandano dei vocali. Ecco, quindi apriamo un pochino questo dibattito, cioè se dovete dire una cosa a qualcuno, lo chiamate oppure gli scrivete? Facile, fatecelo sapere al nostro numero, cioè il 347 7272274. Messaggi scritti o note vocali. Non ci chiamate, eh?

e The Colors qui su Radio Selene. Se devi dire una cosa a qualcuno, lo chiami o gli scrivi? Stanno arrivando i vostri messaggi. Sono in vantaggio coloro che tendono più a chiamare. Per esempio, Vito da Monopoli, chiamare sempre con il punto esclamativo, sempre, ma proprio sempre, sempre, sempre. Anche Maria Rosaria da Francavilla Fontana, quindi siamo in provincia di Brindisi. Ciao, io chiamo. Ricordo uno spot, è forte, io chiamo forte. Poi, a questo mi ha fatto molto ridere, per l'utilizzo del dialetto di cui parlavamo un'oretta fa, cioè Tonio da Barletta che mi dice lo chiamo Fats Prime, salutiamo Barletta e Avest. E poi c'è Domenico D'Andria che mi dice buonasera, dipende da cosa devo dire, se mi devo arrabbiare e urlare chiamo, se è una cosa tranquilla scrivo. È un punto di vista interessante questo, caro Domenico, perché arrabbiarsi e urlare scrivendo su WhatsApp non è proprio il massimo, non ti sfoghi. Cioè tu usi il cellulare, usi le conversazioni quasi come sfogo. Bene, bene, ci sta, ci sta. Se ne avete altri di messaggi, la domanda di oggi, se devi dire una cosa a qualcuno, lo chiami o gli scrivi? 347 72 72

il sax di questa canzone dei Blow Monkeys 1986, Digging Your Scene, cioè apprezza il tuo modo di essere. A questo proposito della domanda di oggi, se devi dire una cosa a qualcuno, lo chiami oppure gli scrivi? C'è Paola da Terlizzi. Io prima ero abituata a chiamare. Da quando mia figlia è diventata adolescente e manda solo messaggi vocali, sono diventata anche io una messaggiatrice. Vedi che si cambia anche per i figli. Poi c'è una nostra ascoltatrice da Mesagne che mi scrive: di solito scrivo, se è una cosa importante dico di chiamarmi appena possibile, telefono solo per urgenze. Buona serata anche a te Marcella, la vedo proprio come te, solo per urgenze, altrimenti c'è scritto non mi chiamate. Grazie per i vostri messaggi. Adesso torniamo indietro di un paio di anni, Tananai con la sua Veleno.

Jeopardy, questa canzone della Greg Kim Band qui su Radio Selene. Adesso ascoltiamo una novità che prende in prestito il gergo meteorologico di Giorgia, questa canzone nuova. Ci sono la pioggia, i fulmini, la pioggia in questa relazione che attraversa momenti difficili è proprio l'immagine dei momenti più complicati di questa storia. Invece il parafulmine rappresenta la condizione di chi resta in piedi nonostante tutto. Lei è Giorgia e questa è la sua canzone nuova qui su Radio Selene. Parafulmine.

0: Questa è Radio Selene.
1: Il nostro pomeriggio insieme su Radio Selene si chiude, vi auguro un fantastico martedì sera, noi ci sentiamo domani come al solito tra le 17 e le 19, grazie a Teo De Marini, sala parte tecnica, ciao a tutti, ciao belli, ciao agli occhi.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta,

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 7 ottobre 2026 è il 280esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 18:41. Il santo del giorno è San Marco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 ottobre del 1952 viene brevettato da due ingegneri americani il codice a barre. Nel 1982 a Broadway apre il musical Cats, uno dei più famosi musical nel mondo ed uno tra i più grandi successi di tutti i tempi per longevità, spettatori e incassi totali. Nel 1985 la tranquilla crociera nel Mediterraneo degli oltre 700 passeggeri del transatlantico Achille Lauro diretta in Egitto viene drammaticamente interrotta dal blitz di 4 terroristi palestinesi che dirottano la nave e uccidono un passeggero americano perché di origini ebraiche. Nel 1993 ad Altamura, in Puglia, vengono alla luce i resti dell'uomo di Altamura, Homo archaicus, unico esemplare del suo genere, al centro di vivaci discussioni sulla sua autenticità. E nel 2023 Hamas lancia un attacco contro Israele riaccendendo il conflitto in Medio Oriente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 ottobre del 2007 si conclude il campionato mondiale di scherma a San Pietroburgo in Russia. Buono, ma non ottimo il bottino della delegazione italiana. Un oro, quello di Valentina Vezzali, 4 argenti e 4 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 ottobre del 1988 Lucio Battisti rilascia il disco L'Apparenza. Nel 1992 Il paese dei balocchi di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2001 Laura Pausini debutta in classifica con E ritorno da te. Passiamo ai nati oggi. Compie 59 anni Neffa, cantautore, rapper e produttore discografico italiano, considerato uno dei precursori dell'hip hop in Italia. 49 candeline sulla torta dell'imprenditore italiano Lapo Elkan. Spegne 32 candeline Fabio Basile, judoka italiano, campione olimpico nella categoria 66 kg a Rio de Janeiro 2016. Buon compleanno a Luis Capaldi, il cantautore e polistrumentista scozzese compie oggi 30 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 ottobre 1849 di Edgar Allan Poe, tra i massimi esponenti della letteratura americana. Dalla sua inquieta fantasia nacquero il racconto poliziesco, la letteratura horror e il giallo psicologico. Nel 1991 ci lasciava invece Natalia Ginzburg, scrittrice, drammaturga, traduttrice e politica italiana, figura di primo piano della letteratura italiana del Novecento. E il proverbio del giorno è: il variar la vivanda accresce l'appetito.
0: Stai ascoltando

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, potrebbero arrivare notizie o contatti inaspettati, come una telefonata o un invito che vi porteranno un sorriso. Chi sta cercando casa o desidera cambiare ambiente potrebbe sfruttare il tempo libero per fare qualche esplorazione e raccogliere nuove idee. Toro, cercate di dosare le forze perché i prossimi giorni richiederanno impegno e spirito di adattamento. Oggi invece lasciate spazio alle emozioni autentiche e dedicatevi alle persone che vi fanno stare bene. Gemelli, avrete l'opportunità oggi di liberarvi da rapporti o situazioni che non vi portano più nulla di positivo, scegliendo di dare più spazio a ciò che vi fa stare bene. Un'attività manuale o creativa sarà utile per scaricare tensioni e ritrovare concentrazione. Cancro. La giornata sarà utile per ritrovare tranquillità e magari trascorrere momenti preziosi con i familiari o ricevere un contatto da persone lontane che non sentivate da un po'. Anche chi lavora riuscirà a gestire tutto con un approccio più sereno. Leone, state costruendo passo dopo passo la base di progetti importanti e anche se i risultati non sono immediati, presto vedrete i frutti dei vostri sforzi. In amore non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Nuove conoscenze potrebbero rivelarsi molto più interessanti di quello che pensate. Vergine, da tempo state pensando a come pianificare meglio il vostro futuro, ma oggi sarebbe utile anche imparare a vivere di più il presente. Non rimandate continuamente i vostri desideri per paura di sbagliare. Ogni esperienza porta insegnamenti preziosi. Bilancia. La giornata sarà ideale per attività fisiche o pratiche capaci di aiutarvi a scaricare le tensioni accumulate. Chi conduce una vita troppo sedentaria potrebbe iniziare a valutare un cambiamento che comporti più movimento fisico. Scorpione. La giornata porta con sé vitalità, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Sarà anche un'occasione per rivedere i conti e organizzare meglio le attività che vi attendono. L'amore si rivelerà intenso e passionale e per i single potrebbero nascere nuove amicizie. Sagittario, ottimi spunti creativi vi spingeranno a vivere un rapporto movimentato e piacevole. Anche i cuori solitari troveranno buone compagnie. In ambito professionale, se prenderete con le buone le vostre mansioni, sarete capaci di raggiungere discreti risultati. Capricorno, al lavoro potreste mettere sul piatto mansioni di primo livello, che potrebbero fare la differenza. In amore la vostra vivacità potrebbe coinvolgere positivamente l'altra persona, aprendo il rapporto anche a momenti interessanti da condividere. Acquario, chi è single è pronto finalmente a riaprire il cuore. E allora uscite e conoscete persone nuove. Nel lavoro idee audaci possono fare la differenza con le vostre mansioni. Pesci, non avrete sempre buone sensazioni dalla vostra storia d'amore e potrebbero essere necessari dei chiarimenti. E allora apritevi a un dialogo sincero. Nel lavoro nuove collaborazioni potrebbero portare a qualcosa di più. Oggi vi saluto con le parole di Ovidio. Gettate sempre il vostro amo. Nello stagno in cui meno ve lo aspettate, troverete un pesce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno mattinieri, buongiorno. Una mia curiosità, una delle tante: lenzuolino ancora o copertina in queste notti d'autunno con l'ottobrata, stamattina 17 gradi? Fatemi sapere. No, sono curiosa perché io vado di copertina, devo dire che comincio a coprirmi ogni sera un pezzo in più, 347-7272-274, subito aperte le nostre linee. Questo è il numero WhatsApp, questo è il numero che vi consente di mettervi in contatto con noi. Subito Gianvito, San Vito dei Normanni, buongiorno, si inizia un'altra giornata lavorativa. Sì, siamo pronti oggi, mercoledì 7 ottobre 2026. C'è Silvio Tempesta che si occuperà della parte tecnica e noi oggi cominciamo così.

0: loro si vantano, giustamente si vantavano per essere questa del 1979, una delle prime canzoni rap, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, per cominciare la puntata di quest'oggi. Lenzuolino copertina, agevoliamo una nota vocale.
1: Buongiorno Maria Rita, buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene.
0: Grazie.
1: E niente, lenzuolino, copertina leggermente pesante e ancora pigiama estivo. Buona giornata a tutti, Luca da Alberobello.
0: Ma Luca,
1: ciao.
0: Buona giornata a te, ma è maschio, dicono che le donne sono freddolose, ma come poi Alberobello le temperature sono sempre un pochino più basse. 347-7272-274, pure quella voce di sonno, va benissimo ascoltare le vostre voci, buongiorno. Mattinieri, sull'attenti, sono le 7.

0: c'è Malika Yan, detto tra noi, ci sono le notizie a questo punto, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione, quasi 500.000 di persone in piazza tra barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Da inizio proteste a settembre risultano feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca. Colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie. Vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il vice ministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Per la cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khodri, il 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caso Cran Montana, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo del Constellation, chiede un indennizzo per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute. Nel locale, lo ricordiamo, morirono 41 persone e 115 rimasero ferite, sconcertate le famiglie delle vittime. Sul caso Garlasco invece Andrea Sempio a Porta dice «Io non vivo più, la condanna di Stasi è giusta». In Germania è arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti August Hanning. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Intanto Mosca denuncia un maxi attacco ucraino con 650 droni, due le vittime. Colpite anche due navi mercantili nel Mar Nero, una sarebbe affondata. In chiusura allo sport, stagione finita per Jannik Sinner, un problema al ginocchio lo terrà fuori per tutto il 2026 e salterà anche gli ATP Finals di Torino. Zverev sarà il numero uno al mondo, Djokovic torna invece al successo a Pechino. Per il calcio, Giovanni Malagò nominato commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
4: Festeggia, incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buongiorno ad Anna Maria da Taranto. Perché la cito? Perché mi fa una richiesta musicale. L'ultima canzone di Gianna Nannini e noi la ascoltiamo subito. Si chiama Meraviglioso Errore. E poi dal 1989 riascolteremo anche Phil Collins, Do You Remember?

ti ricordi quando faceva caldo? Ci rendiamo conto che siamo sopravvissuti ad un'estate non bollente ma di più, quindi oggi parlare di lenzuolino sembra proprio strano. Poi è passato un mesetto più o meno, no? Dall'ultimo caldo, abbiamo avuto un settembre anche abbastanza bollente finché non sono tornata dalle ferie, quanto ho sudato, e quindi parliamo comunque già di metà settembre. E allora, ce l'abbiamo il lenzuolino, ce l'abbiamo una copertina in queste sere d'autunno? Voglio salutare qualche altro mattiniero come Valentina, che mi scrive: lenzuolino e pigiama estivo, mi rifiuto, non accetto il freddo. Ma ti dovrai calare, come si suol dire, prima o poi. Copertina Maria Rita, è piacevole. Buongiorno Donatella, che ci scrive da Barletta, mentre Giuseppe scrive: io resisto senza pigiama e lenzuolino. E lui ci ascolta in questo preciso momento, pare sia uno che gira molto, però si trova a Conversano. Grazie naturalmente per i vostri buongiorno. Offriamo caffè, caffè virtuali a voi che avete cominciato la vostra giornata magari da pochi minuti, a voi che siete svegli molto prima di me. Sono le 7:16 di questa mattina. C'è Elisa.

buongiorno a noi di Radio Selene per una vostra richiesta musicale, semplicemente 347 72 72 274. Nel frattempo esulta il mondo sportivo foggiano, perché Foggia è una delle 5 città d'Italia ad aver ottenuto il riconoscimento europeo 2028, quindi città europea dello sport. La cerimonia ufficiale si terrà a fine ottobre, esattamente il 26 ottobre, al Salone dei Coni a Roma. E i territori premiati, perché appunto sono 5 le città, rappresentano complessivamente oltre 830.000 abitanti e condividono proprio l'obiettivo di promuovere lo sport, perché lo sport è benessere, lo ricordiamo, è inclusione, è partecipazione. Chiaramente per l'assegnazione di questo titolo c'è stata la richiesta e la presentazione, quindi c'è stata avvenuta, di un dossier. Infatti tra maggio e fine settembre, mentre noi eravamo al mare, oltre 30 delegati italiani e stranieri hanno proprio esaminato i progetti, hanno visitato gli impianti e incontrato anche gli amministratori e le realtà sportive proprio locali. Quali sono le altre città insieme a Foggia? Brescia, Osimo, Perugia e Pisa. E quindi insomma, sicuramente molta felicità e molto entusiasmo, come appunto dicevo.

0: 342-72-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
0: Radio Selene.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Le giovanotti su Radio Selene, non lo so se oggi avremo un raggio di sole, ma cerchiamo di capirlo con le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi mercoledì 7 ottobre 2026. Questa giornata vedrà nubi sparse alternate ad ampie schiarite sulla nostra regione con possibili locali piovaschi sui settori più meridionali. I venti soffieranno moderati da sud con raffiche fino a 36 km orari. I mari saranno mossi. Le temperature minime saranno in aumento con 18 gradi a Bari e massime fino a 26 gradi a Lecce.
1: Stai ascoltando

questa canzone, questa nuova collaborazione tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Buongiorno ai mattinieri che hanno scelto Radio Selene. Noi siamo in diretta, abbiamo iniziato alle 7:05 anche questa mattina, insieme al caffettino. Per alcuni serve per indovina, ricordiamolo sempre, perché ci sono delle mattine particolarmente difficili. Noi possiamo metterci la musica, questa nuova canzone degli U2.

0: Radio Selene.
1: Mattinieri, spero che la vostra mattina sia non troppo stressante, ecco, perché cominciare così la giornata non è proprio il massimo, ma noi siamo con voi, tutta la nostra solidarietà qualsiasi sia la vostra situazione. Riprendiamo da Maystalm con la Pesce e poi Ligabue.

0: Ligabue dal 2010, quindi sono passati 16 anni. No, siccome io combino dei disastri con i calcoli matematici, questa volta è giusto Silvio Tempesta, meno male, il mio professore ha dato l'ok. Salutiamo un ascoltatore, va?
1: Buongiorno. Per motivi di lavoro sto andando a Foggia. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te.
1: E a Radio Selene.
0: E a tutta la razza tua, però volesse dire invece no. Buona giornata e buon viaggio da Taranto a Foggia, insomma è un bel viaggetto. Con noi di Radio Selene, grazie.

0: Weekend con Casini su Radio Selene. Per noi invece ora le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano la politica, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi primi due voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
3: Esteri, Kiev colpita nella notte da un attacco missilistico russo con almeno due morti. L'ombra di Mosca anche sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Henning. Meloni oggi ha spalato per Med9, il vertice europeo dei paesi mediterranei. In Turkmenistan, riunione invece di ministri degli esteri della comunità degli stati indipendenti.
2: Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese con quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier.
3: Negli USA ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.
2: E oggi da Stoccolma all'annuncio del premio Nobel per la chimica. Quello per la fisica è andato al belga Francis Hazen, che ha ideato un osservatorio nei ghiacci dell'Antartide per catturare i neutrini, messaggeri dell'universo, e studiare fenomeni che vanno dalle galassie nascenti ai buchi neri.
3: Lo sport e il tennis. Yannick Sinner ha annunciato ieri che la sua stagione è finita, mi fermo per tutto il 2026, ha annunciato il tennista azzurro alle prese con un problema al ginocchio da praticamente tre mesi. Per il calcio, Malagò, commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. Leo Messi ha giocato l'ultima partita con l'Argentina, fornendo due assist e segnando un gol.
2: Con questo è tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: È capitato di ritrovare qualcosa che pensavate di aver perso per sempre? Quante storie che ci sono su questo argomento, e questa mattina cercheremo di raccontarle grazie anche alla vostra partecipazione. Intanto riprendiamo da The Colors e poi riascoltiamo Paris.

1984, Ryan Paris su Radio Selene, buongiorno. Non so se avete letto nei giorni scorsi di questa storia. Bari, un giovane studente palestinese ha recuperato per fortuna il borsello che aveva smarrito a bordo di un treno dopo aver lanciato un appello sui social. Vedi, i social ogni tanto servono a qualcosa. In questo borsello lui aveva spiegato nei giorni precedenti, quando appunto era andato in crisi pensando di averlo perso, erano custoditi documenti che avrebbero permesso alla sua famiglia di lasciare Gaza, e quindi per questo motivo lui aveva chiesto l'aiuto a Instagram, a Facebook, aveva lanciato questo suo messaggio della serie: guardate, dal borsello portatevi tutto, l'importante è che mi fate riavere i documenti. E a distanza di un giorno dal suo appello sui social, lui stesso attraverso Instagram poi ha fatto sapere di aver recuperato appunto il borsello, trovato grazie, e quindi ringraziava davvero tutti, rispondendo a uno dei messaggi che rilanciavano appunto questa notizia. Ed è una storia che per fortuna si è conclusa positivamente, con il recupero quindi dei documenti, grazie alla mobilitazione sui social. Molto spesso anche grazie ai social non riusciamo a ritrovare quello che magari abbiamo perso, o comunque lo ritroviamo, ma anche a distanza di anni. Ci sono delle storie pazzesche, forse ad ognuno di noi è capitato qualcosa di oggetti che pensavamo fossero andati persi completamente, e poi ad un certo punto puff, te li sei ritrovati dopo magari aver cercato dappertutto, aver smontato casa, aver fatto davvero di tutto per ritrovare quella cosa, niente, poi ad un certo punto è venuto fuori. Avete storie di questo tipo da raccontarmi stamattina? Perché ne parliamo? 347 72 72 274, numero WhatsApp per mandare a Radio Selene un messaggio oppure una nota vocale. Per noi Tommaso Paradiso.

Baglioni, perché questa canzone ogni volta ce lo ricorda. È stato bello risentire Claudio Baglioni cantare ieri sera durante una puntata speciale di Porta a Porta, Fratello Sole e Sorella Luna, e la sua versione lì davanti alla Porziuncola e ad Assisi. Bellissimo, un bellissimo momento, e soprattutto bello risentire la voce di Claudio Baglioni, perché comunque sapete i problemi di salute che ha avuto ultimamente. Veniamo alle cose perse e ritrovate, così per fortuna davvero. Nel 2012 mi scrive Rita: abbiamo traslocato e svuotando casa mia avevo non so dove imbucato il mio prezioso passaporto scaduto ma contenente tutti i visti e timbri di tutti i miei viaggi in giro per il mondo dal 93 in poi. Ero disperata, l'ho cercato per anni ovunque, nella casa nuova, magari infilato nelle pagine dei libri, in qualche scatola, niente, mai trovato. Nel 2020 prendo una cartellina con alcuni documenti della mia vecchia casa e tra le bollette e cedolini dell'amministratore cosa spunta? Il passaporto! Che bella visione, Rita, però alla fine lo hai recuperato. Invece Giacomo da Giovinazzo mi scrive: sì, la mia valigetta di lavoro piena di documenti, sono andato in stazione di polizia vicina dove pensavo di averlo perduta questa valigetta ed era lì intatta, non l'aveva toccata nessuno. Vabbè, quella è proprio fortuna, è proprio fortuna. Altre storie le raccontiamo questa mattina su Radio Selene 347 72 72 27.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Sugar, Fornaciari su Radio Selene. Ancora buongiorno a tutti voi, mi state raccontando le vostre storie di cose che pensavate di aver perso e poi magicamente sono rispuntate. Ascoltate, questa storia è bellissima, oddio, per chi l'ha vissuta non tanto, è una storia assurda. Più che altro, vado a prendere mia figlia da scuola in macchina, pioveva, chiudo la macchina, quindi avevo la chiave, apro l'ombrello, al ritorno chiudo l'ombrello e cade la chiave. Di lì un film che non finiva più, perché la chiave è sparita, cercata ovunque. Dopo essersi disperata abbastanza, chiama suo marito per farsi portare la copia della chiave, si rimette in macchina, nel frattempo ricomincia a piovere, esce dall'auto, apre l'ombrello e cosa cade? La chiave! Roberta da Brindisi, tutta la mia solidarietà, perché a me è successa una cosa più o meno simile, nel senso che io ho preso dei fardelli di latte, li ho caricati nel cofano, avevo la chiave per cui ho aperto la macchina, dopodiché la chiave è sparita e l'ho cercata per circa 40 minuti, era finita in un sacchetto che era lì nell'angolo del cofano, non so come, ma era finita lì. Vabbè, Mariangela da Trani. Avevo degli orecchini di mia mamma, un giorno ne avevo perso soltanto uno, ero dispiaciutissima, feci ricreare ad un gioielliere l'orecchino, pochi giorni dopo l'ho ritrovato nella borsa che utilizzavo per andare in biblioteca. Io ho altri WhatsApp, ve li devo leggere tra poco, dai, così chiudiamo la puntata di questa mattina. 347 72 72 274.

Sì, su Radio Selene, buongiorno a chi ci sta scrivendo. Benvenuta su Radio Selene, Mariangela da Bari, che dice: era dicembre e ho perso il mio portafogli con tutti i documenti e soldi. Dopo aver cercato ovunque, ho fatto la denuncia, avviato la pratica per i documenti. A gennaio, quando stavo togliendo i decori natalizi, l'ho trovato. si era infilato nella busta di un regalo sotto l'albero. Ma pensa, benvenuta su Radio Selene anche ad Erika, che è decorato. Ciao, l'anno scorso non riuscivo più a trovare i miei biglietti per il concerto di Achille Lauro, preso l'anno prima. Quello è il problema dei biglietti dei concerti, che poi non ti ricordi dove li hai messi, di cui tra l'altro era un regalo di una sua migliore amica, ricordava di averlo messo in un libro e così ha smontato praticamente tutta la libreria più volte per più giorni, ma nulla. Poi l'ho fatto rifare a mia mamma e magicamente li ha trovati, meno male, proprio in un libro come lei effettivamente ricordava. Antonio, buongiorno. Un altro giorno, per caso, vado in cantina a casa di mia mamma e ritrovo il primo giubbotto da moto, era il lontano 1997, cercato per anni, pensavo disperso causa svariati traslochi, invece era lì, bello, appeso, impolverato, ma con tanti ricordi. Quella è stata mamma, secondo me non gli piaceva il giubbotto, così facevano le mamme prima, quando qualcosa non gli piaceva, i jeans strappati, sporchi perché non glieli facevi lavare, te li facevano sparire e quindi poi è finito in cantina. Grazie per tutti questi i vostri racconti, siamo qui arrivati alla fine della puntata di quest'oggi. Tra poco Ernia, subito Alex Warren.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: E poi Rebecca, le prossime due voci per la mattina di Radio Selene. Io ringrazio intanto Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Si torna domani. L'orario è per i mattinieri 7:05. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: 3, 2, 1, si parte! Eccomi qui subito dopo Maria Rita che come sempre vi ha dato la sveglia a iniziare bene la nostra giornata e farlo con Radio Selene. Quindi Maria Rita che va via, ora tocca a me con voi fino alle 11 e dopo di me la nostra Rebecca Epifani. E voi come state, miei cari? Come va questa mattina? Tutti svegli? Tutti rilassati? Sicuramente qualcuno starà pensando in quel tempo: Ilia, guarda, non me ne parlare proprio, è questa giornata. Tranquilli, sono giornate che nascono.

Vi facciamo viaggiare bene nel tempo. Qui vi ho portati negli anni 70, 1978. Can you feel the force? Real thing. Buongiorno. Sono le 9.

0: Soul, grande voce, grande artista, Bruno Mars qui su Radio Selene. E adesso è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Attesa per oggi la decisione della Cassazione sui ricorsi presentati per 4 imputati e la società Ferrotranviaria nell'ambito del procedimento per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. I convogli si scontrarono frontalmente per un errore umano, come stabilito con sentenze di primo e secondo grado rispettivamente del Tribunale di Trani e della Corte d'Appello di Bari. Per l'incidente sono stati condannati in appello a 6 anni e 3 mesi il capostazione di Andria, Vito Piccarreta, e a 6 anni e 9 mesi il capotreno del convoglio partito da Andria e diretto a Corato, Nicola Lorizzo. I giudici hanno escluso l'illecito amministrativo di Ferrotranviaria e hanno assolto tutti gli altri 14 imputati. Convocato nuovo incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva, il tavolo con il governo si riunirà giovedì alle 18.30. Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici. La Regione Puglia ricorrerà alla Corte Costituzionale contro l'articolo 33 del Decreto Legislativo 147 del 7 agosto 2026, che disciplina il nuovo sistema di finanziamento alle Regioni. Lo ha deliberato la Giunta regionale. La norma prevede che a partire dal 2027 i circa 5,8 miliardi di trasferimenti statali alle Regioni relativi a IVA non sanitaria, libri di testo, welfare dello studente, fondo per il trasporto pubblico locale verranno sostituiti da una quota derivante dal gettito IRPEF. L'Associazione di Promozione Sociale Giraffa ha deciso di querelare il consigliere comunale di Bari Giuseppe Carrieri per il post razzista pubblicato la settimana scorsa dall'esponente del partito di Vannacci, Futuro Nazionale. Lo scorso 2 ottobre il politico ha pubblicato sui propri profili social la foto di 3 donne adulte con velo insieme a 2 bambine e un bambino di origini straniere fermi in attesa di un autobus. Bari, ecco per chi stanno costruendo il BRT da 160 milioni, ha scritto Carrieri, facendo riferimento al presunto spreco di denaro da parte del comune che avrebbe progettato il bus Rapid Transit per stranieri. Il post lede la dignità e la sicurezza delle donne, denuncia l'associazione. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie, ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Il 7 ottobre del 1959 l'umanità vide per la prima volta la faccia nascosta della Luna. Fu la sonda sovietica a inviare le prime immagini e noi iniziamo proprio con questa bella Luna piena.

pazza, e anche su questo hanno anche ragione, però insomma i brutti momenti lasciamoli da parte, invece pensiamo alla giornata di oggi, che è la giornata mondiale del cotone. Io mi sono detto, ma quante giornate mondiali ci sono? È la giornata dell'amicizia, dell'affetto, dell'amore, dei baci, ma pure la giornata del cotone. Cosa avrà mai da raccontare questa giornata? Vabbè, insomma, se vogliamo proprio parlarne, e allora forse molto probabilmente perché il cotone è importante, no? Insomma,

con il cotone dalla mattina alla sera e forse non ci facciamo più nemmeno caso. Oh, e lì ho voluto scoprire insomma anche qualcosina in più, no, del cotone, la giornata del cotone. Beh, allora cerchiamo di capire che cos'è di questa fibra antichissima, naturale, coltivata da migliaia di anni ancora oggi, è una delle materie prime più importanti del settore tessile. E dal 2021, il 7 ottobre, è ufficialmente la giornata che le Nazioni Unite hanno dedicato proprio al cotone. Voi direte, beh, no, tranquilli, voglio portarvi invece dentro il vostro armadio questa mattina. Non ci dovete entrare e chiudervi dentro. Allora, voglio invece capire quel capo d'abbigliamento, no, che tutti abbiamo, che razionalmente dovrebbe essere eliminato da circa 15, 20, 30 anni e invece è sempre lì presente. Bene, pensateci un po', magari

Buongiorno a Michele da Bari, che mi dice: una felpa grigia che comprò mia madre quando avevo 17 anni, oggi ne ho 48. Mia moglie tenta di buttarla da 20 anni, ma io puntualmente la recupero. E come no, che ricordi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.

due grandi amiche, che bella che è questa amica di Annalisa e Madame qui su Radio Selene. Su Radio Selene ci siete voi, capi a cui siete affezionate, che non buttereste mai. Perché? Perché ce lo spiega Francesca, che è di Taranto, che dice: il cardigan di mia nonna è semplice, color panna, e ogni tanto lo indosso in casa. Ho ancora qualcosa di lei e mi sembra quasi un abbraccio. Saluto anche Rosita da Corato, che mi scrive: non è un capo d'abbigliamento ma una calzatura, le mie scarpette da danza classica usurate del 1980. Chissà cosa hanno da raccontare quelle scarpette. Saluto e auguro una buona giornata anche a Lello, che invece mi dice: devi sapere che l'altra sera ho indossato un giubbotto di pelle che avevo comprato da Aosta negli anni 90. Devo dire che fa ancora il suo effetto, praticamente è rimasto intatto, e di sicuro quello non lo butterò mai finché riuscirò a indossarlo. Maria Rosaria dalla provincia di Brindisi: come no, dice, beh, insomma, quello che non butterò mai è il mio abito da sposa, sono 52 anni e credo

che non se li ricorda, gli Chic, The Freak, mamma quanti ricordi. Questo era del 2015, I'll Be There. Ritorniamo velocemente ai nostri giorni con una delle voci più belle, interessanti, importanti della musica italiana, il ritorno di Giorgia, novità su Radio Selene con Parafulmini.

0: Radio Selene.
1: Sono le 9:50, ancora buongiorno, un buongiorno caloroso a voi che siete in viaggio, a voi che siete a casa, a voi che siete a lavoro, a voi che siete nei supermercati, a tutti quanti voi che avete scelto anche oggi Radio Selene.

che non bisogna correre, bisogna rallentare, così come ha fatto Angelina Mango, che per un certo periodo si è fermata ed è ritornata veramente alla grande. Si è dovuto fermare anche lui perché è stato operato da poco anche alle corde vocali, sta

0: LP e il suo Don't Stop, il suo ritorno in musica con un nuovo bellissimo album. Adesso invece su Radio Selene torniamo nuovamente all'informazione, in questo caso con le notizie dell'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alla politica, con la riforma della legge elettorale che va avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronti al ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
1: Allerta massima in Israele nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Rafforzate le misure di sicurezza con limitazioni agli spostamenti e valichi chiusi con la Cisgiordania. Intanto nuova escalation nello Yemen. Gli Houthi affermano di aver attaccato con missili e droni due aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Riad conferma per ora soltanto l'abbattimento di un missile a nord della capitale. Due razzi Houthi hanno colpito anche l'aeroporto di Aden senza vittime. Nuovi attacchi aerei segnalati inoltre su Sana'a e nel nord dello Yemen.
2: Avrebbe ricevuto oltre 2.000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro August Hanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la Procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e in almeno un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel, si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, ha costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente, sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati e al momento nessuno presenta sintomi. Secondo media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
2: Negli Stati Uniti ora ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.
1: Il calcio: Leo Messi ha giocato l'ultima partita con la nazionale argentina. L'addio all'albiceleste è arrivato nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin davanti oltre 80.000 spettatori allo stadio monumentale di Buenos Aires. Messi, 39 anni, ha segnato anche un gol nel match d'addio. È stato un grandissimo orgoglio difendere questa maglia per oltre 20 anni, ha detto il campione del mondo del 2022. Non ho altro che ringraziamenti, non tornare più, sarà un grande dolore.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
3: Radio Selene.
0: E voilà voilà, eccoci qua a continuare il nostro appuntamento di questo mercoledì 7 di ottobre. Questa è Radio Selene, la nostra musica, e in arrivo una bellissima di Mario Lavezzi, ma subito con noi Serena Brancale.

Da quanto che non sentivo questa meraviglia dolcissima di Mario Lavezzi nel nostro appuntamento di questo mercoledì qui su Radio Selene. E adesso parliamo di mare. Lo so, siete in tanti a dire: Ilia, ma l'estate è finita, ma quando mai? Io l'altro giorno sono andata al mare, c'era ancora chi faceva il bagno, coraggiosi, temerari. No, la giornata in realtà lo permetteva. Però, insomma, devo dire che io già ad ottobre l'idea di entrare in acqua. Ma attenzione, perché voglio invece parlarvi di una notizia che arriva proprio questa mattina dal Salento e che, diciamo, è stato un incontro decisamente particolare, perché in acqua è stato avvistato un pesce leone. Oh, ma tutti qua se ne stanno venendo, cioè, voglio dire, ma boh. Allora, è un pesce bellissimo da vedere, pinne spettacolari che sembrano quasi un ventaglio, ma decisamente da non toccare. Quindi mi raccomando, se vi capita, che ne so, di andare in mare, parlo soprattutto per voi che continuate a farlo, attenzione a non toccarlo, perché questa specie, che tra l'altro è originaria, è proprio rischioso perché è velenoso. Quindi pungersi con quelle spine, quella puntura, può essere veramente, oltre che velenosa, anche molto dolorosa. Ma che ci fanno tutte queste specie aliene nei nostri mari? Non lo so. Voi direte, avete anche ragione, perché sicuramente il mare è loro, non è nostro. Loro sono gli abitanti e noi siamo gli ospiti.

messaggio di Marcella sulle cose, sugli abbigliamenti, sui capi d'abbigliamento che non riusciamo a buttare, e lei mi scrive: ho ancora conservato un paio di pantaloni grigi che mettevo 30 anni fa, non mi vanno più da una vita, ma io mi ostino a tenerli lì perché perché mi ricordano che un tempo pesavo solo 47 kg. Ciò, non mi ritengo grassa, assolutamente, ma non sono più quella silhouette di una volta. Benvenuta nel club, cara Marcella. Voglio

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: C'è un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo. E con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa superare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

Ammettiamolo, no, dico ammettiamolo, questo testo lo conosciamo tutti. Vasco Rossi dal 1980 con Colpa d'Alfredo. E attenzione, perché è proprio di Vasco Rossi che vogliamo parlare, perché da oggi potrebbe cambiare tutto, eh? Quindi potremmo non chiamarlo più semplicemente Vasco, Blasco o Com da comandante, perché da questo pomeriggio addirittura possiamo anche chiamarlo Dottor Rossi. Perché tutto questo? Perché oggi l'Università degli Studi di Salerno conferirà a Vasco Rossi un dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Certo che se pensiamo al testo di questa canzone, ha comunicato bene, ha fatto capire proprio tutto. Comunque, dietro questa curiosità c'è qualcosa di decisamente interessante. Voi direte, ma perché l'università ha scelto Vasco? Non soltanto ovviamente perché la sua carriera musicale è lunghissima, ma proprio per la sua capacità di creare un linguaggio immediatamente riconoscibile e di raccontare emozioni, inquietudini e cambiamenti attraverso diverse generazioni. Perché insomma Vasco, lo sappiamo perfettamente, ai suoi concerti ci sono tutte le generazioni. Grande, grande veramente Vasco Rossi. La cerimonia sarà oggi pomeriggio alle 15:30 e Vasco, insomma, come dire, ha veramente cambiato la vita di molti di noi.

E allora ancora i vostri messaggi, perché ancora una volta ricordiamo quel capo d'abbigliamento lì messo in armadio che non riusciamo soprattutto a buttare, perché c'è Mary da Lecce che mi scrive. Allora, io avevo dei pantaloni nell'armadio conservati sul fondo perché non mi andavano più ma mi piacevano, e li ho tenuti con l'obiettivo di rientrarci. Ora finalmente ho liberato quello spazio perché ho raggiunto il mio obiettivo. Ci sono rientrata. Brava, brava Mary. Volere, potere. Grazie veramente a voi per tutti i vostri messaggi. E adesso attenzione, lei ha tirato fuori un nuovo singolo in attesa anche del nuovo album, ha deciso di togliersi il suo cognome, ma noi continuiamo a chiamarla Miley Cyrus. La sua nuova canzone, novità su Radio Selene. Let's go.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon mercoledì 7 di ottobre a tutti voi che siete in ascolto, benvenuti nella terza fase di questa mattinata. Buongiorno a chi mi ha preceduto, buongiorno a Silvio Tempesta negli studi di Corato e buongiorno a tutti i lavoratori che sin dalle prime ore di questa mattina sono sintonizzati su Radio Selene. È il mio turno, cambio dell'ora, tra poco suonerà quasi la campanella. Sarete in mia compagnia, Rebecca Epifani, sino alle 13 affronteremo tanti argomenti. Molti arrivano dalla Puglia, altri vengono a scovarvi anche nelle vostre vite. Sì, perché ci piace proporvi anche qualcosa che vi coinvolga direttamente. È perché siamo in diretta e quindi il vostro feedback è il nostro pane quotidiano. Buongiorno alla musica, posso salutare la musica questa mattina? Sì, non la calcoliamo mai, io voglio dire buongiorno alla musica, agli artisti che tra poco ascolteremo insieme in radio. Lei è pronta, c'è, voi ci siete e allora partiamo.

You're my heart, you're my soul. Modern Talking nel nostro appuntamento qui su Radio Selene. Buongiorno amici, sono le 11 in punto.

0: soli nell'immenso vuoto che c'è, Laura Pausini, ma con te siamo meno soli, anzi qui su Radio Selene siamo meno soli. E adesso passiamo la linea ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È il 7 ottobre e la memoria non può non andare a quello che è successo 3 anni fa, quello scoperchiare l'inferno che ha portato alla guerra di Gaza. Quell'azione di Hamas che ha fatto 1200 morti in Israele nella stessa mattinata e che ha portato a 250 ostaggi portati nella striscia di Gaza. Quella era la sfida a Israele. Li portiamo con noi, venitele a prendere se ce la fate. E quello ha dato la stura a un conflitto che Israele ha affrontato, dati alla mano, numeri alla mano, a posteriori nel modo peggiore, perché l'opinione pubblica internazionale ha visto il volto bellico ma anche feroce della potenza dello Stato ebraico contro quella che sembrava una popolazione indifesa, anche se ovviamente c'era Hamas, anche se ovviamente c'era la Jihad islamica. Ma nessuno può dimenticare appunto come tutto questo è iniziato. I torti si assommano nelle guerre e purtroppo non sempre alla fine il risultato è che chi ne ha fatti di più perde le guerre. La guerra è una logica di potenza ed è una logica che comporta l'arrivo di altri potenti. Il Board of Peace che ha imposto la tregua di Gaza, che fine ha fatto? Che ruolo ha avuto oltre a quello di frenare, se non fermare definitivamente il conflitto? Sono tutte domande che restano, ma non si può dimenticare come è iniziato tutto, quando è iniziato tutto, chi ha iniziato tutto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Radio Selene.
9: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
12: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro mercoledì di musica insieme. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. E allora, chi è che ci viene a trovare? Subito Achille Lauro con La città degli angeli. A seguire Alan Parsons Project, Don't Answer Me su Radio Selene.

Alan Parsons Project nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Oggi parleremo di tensione, di mani che ci sudano. Non so se avete mai provato questa sensazione fastidiosa a volte, appiccicosa anche, di avere queste mani sudate. Ed è molto interessante e curioso scoprire anche quando le mani sudano. Perché se ci fate caso, magari possiamo facilmente ripensare a quest'estate, non è qualcosa che accade quando abbiamo caldo. Per esempio, se le notti estive che abbiamo trascorso le abbiamo vissute veramente male perché sudavamo in ogni zona del nostro corpo, questa cosa probabilmente non ha coinvolto le mani. Perché le mani sudano spesso e volentieri in risposta ad uno stress psicologico. Il risultato è che quando proviamo paura, quando siamo in tensione o anche in situazioni di elevata concentrazione, le mani diventano umide, indipendentemente dal fatto che faccia caldo o freddo, anche al gelo invernale. Se stiamo vivendo una cosa che ci mette molta ansia, paura o che ci dà preoccupazione in qualche modo, le mani reagiscono in questa maniera. Qui ci sudano le mani. E allora quello che vi voglio chiedere oggi è: in quali contesti vi capita di sentire questo corpo che suda? Perché poi suda anche il corpo, però le mani sono un primo indizio. Non lo so, un parcheggio in retromarcia o magari la nota a scuola, banalmente da piccoli anche questi sono i problemi che ci sembrano insormontabili. Oh, come lo dico a mia madre o a mio padre che ho preso una nota a scuola. Ah, ai nostri tempi dovevamo dirlo, adesso appare direttamente sul registro elettronico, per cui non possono nemmeno nasconderlo. O per caso un prelievo, quanti di voi magari sudano prima di un momento del genere?

diritti indimenticabile nel nostro appuntamento in cui parliamo di quelle cose che ci danno tanta tensione che ad un certo punto ci ritroviamo a sudare, sudiamo per la paura, l'emozione e ci sudano le mani in particolar modo. Cosa vi fa sudare in questa maniera qui? 347-7272-274 per dirci la vostra. È curioso sapere che questo meccanismo ha delle radici ancestrali molto lontane ed è un meccanismo di lotta o di fuga. Il nostro cervello, con la produzione di sudore, ci prepara di fronte ad un pericolo a scappare o a lottare. Pensate un po'.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: quest'ora ci piace fare degli auguri, non solo quelli solo del compleanno, perché poi c'è l'onomastico, molte persone festeggiano anche l'onomastico. Ed oggi è la festa di chi si chiama Rosario, Rosaria. Io vorrei fare gli auguri a tutti coloro che si chiamano così e mandare un bacio in particolare a Rosaria da Trani, che ci sta ascoltando in questo momento, una nostra ascoltatrice, a cui faccio gli auguri di buon onomastico a te e a tutti coloro che portano questo nome. Ma adesso passiamo gli auguri di buon compleanno. B-Day!
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Dunque, un festeggiato sta per essere chiamato e non lo sai, allora che squilli il telefono. Speriamo di trovarlo libero, perché loro non sanno che sta per arrivare la nostra chiamata, in quanto la sorpresa è organizzata dai parenti, dagli amici, dalle persone che vogliono bene a questo festeggiato, che hanno deciso di fare una sorpresa in diretta coinvolgendo Radio Selene. Potete farlo anche voi, amici, se avete voglia di fare una sorpresa particolare. Basta chiamare lo 080 898 1188 in orario.
2: Pronto?
0: D'ufficio. Pronto? C'è Cosimo?
2: Sì, però è impegnato in questo momento. Non so, deve fare un ordine per caso?
0: No, guardi, ho una sorpresa di compleanno. So che oggi è il suo compleanno. Non è che ce lo può passare proprio un minuto?
2: Appena torno avanti glielo dico, perché proprio non c'è qui avanti il negozio. Se mi può dare qualche attimo?
0: Oh, caspita!
2: Con chi parlo, così lo riferisco?
0: Radio Selene! Abbiamo tipo il tempo che stringe. Sappia che siamo in diretta.
2: Subito.
0: Cerchi di recuperarlo, vedete il bello della diretta. Signor Cosimo sta lavorando, innanzitutto questa è una bella notizia, un lavoratore che anche il giorno del suo compleanno. Pronto Cosimo? Ciao. Come Cosimo, io sono Rebecca di Radio Selene e ho una sorpresa per te, auguri. Cosimo, stai lavorando, scusaci se ti abbiamo interrotto,
3: sì.
0: Però era un'emergenza,
3: no,
0: cioè il tuo compleanno.
3: Non capivo se era una voce registrata, era uno scherzo, qualcosa.
0: No, sono reale, guarda, sono realissima e sono qui per dirti che ci sono delle persone che ti vogliono tanto bene e che hanno organizzato una sorpresa per te. Come stai?
3: Bene.
0: Impegnato, ti dico subito di chi si tratta, Allora, questo pensiero arriva da tua sorella, tuo fratello, tuo cognato, i tuoi nipoti, che vogliono dirti in diretta qui su Radio Selene mezzo secolo di vita, di sorrisi, di traguardi e di ricordi splendidi, che questo sia solo l'inizio del capitolo più bello della tua vita. Buon compleanno, ti vogliamo bene.
3: Grazie mille, grazie infinitamente.
0: Beh,
3: grazie.
0: Allora, un traguardo bello, quanti anni possiamo dirlo?
3: 50.
0: Bello, 50, cifra tonda, che tu possa esprimere oggi 50 desideri e goditi l'affetto delle persone che ti vogliono bene.
3: Grazie.
0: Un abbraccio. Bene. E buon lavoro, perché capisco,
3: grazie,
0: che sei un uomo impegnatissimo.
3: Sì.
0: Auguri anche da parte nostra, Cosimo, un abbraccio. È così, amici, che tutto bene quel che finisce bene. Questo B-Day lo potete riascoltare nella nostra sezione sul sito www.radioselene.it o sulla nostra app Radio Selene, scaricatela nella sezione podcast alla voce B-Day. E il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando

0: vai via.
1: Trattengo il fiato, Emma Marrone. Questa è un'altra cosa che facciamo quando abbiamo paura, quando siamo tesi. Tratteniamo il fiato. Eppure oggi io vi sto chiedendo di raccontarci cosa vi fa sudare. Per la paura, per la tensione, da mesagni ci scrivono le strade in salita in auto, quelle ripide, soprattutto se devo parcheggiare. Lì sì. Anzi, la nostra ascoltatrice ci dice: è una delle poche cose che mi fa sudare. Un'altra ascoltatrice dice: quando devo fare la ceretta, mi devono cospargere di borotalco perché per la tensione sudo e la cosa è controproducente. Continuate a raccontarmi le vostre cose, quelle cose che vi fanno sudare al 347-72-72274. Una bella novità da ascoltare insieme in radio: Max Pezzali, Le ali.

0: Questa è Radio Selene.
1: Nel nostro appuntamento ci piace anche esaudire le vostre richieste musicali. Questo brano arriva per Antonio da Barletta. Parlo degli Smiths, Please. Nel nostro appuntamento stiamo per ascoltare proprio questo brano. A seguire arriva Joan Tile con Echo.

Joan Kiel nel nostro appuntamento di oggi. Stiamo parlando di quelle cose che vi fanno sudare per l'ansia o per la tensione. Un grande classico, da Taranto ci scrivono: quando mia moglie mi dice ti devo parlare. E là, non sei il solo. E ancora poi da Andrea c'è chi ci scrive: a me fa sudare solo il prelievo, che è una cosa che proprio non riesco a gestire. E anche questo è un grande classico. E poi abbiamo un altro messaggio che è da Molfetta: quando vado a ritirare ogni anno le analisi generali o faccio visite di prevenzione, anche se sto bene, quando arriva il momento di ritirare quelle analisi, sì, sudo un po', vado un po' in ansia. E anche questo è normalissimo, è legittimo, però è doveroso. Anzi, complimenti a te che fai ogni anno le analisi generali e per

Commissar dal 1982, questo bellissimo brano appena riascoltato su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 11:59.

0: Kintsugi nel nostro appuntamento di oggi. Ancora benvenuti su Radio Selene. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione nella striscia. Le operazioni militari israeliane, afferma, hanno provocato a Gaza una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
2: Sul 7 ottobre interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, afferma la premier, ricordando le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, gli ostaggi e le loro famiglie. Meloni ribadisce

0: Commission oltre l'impegno del governo contro ogni forma di antisemitismo.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Il TG1 ha pubblicato la relazione del RIS del 2007 sugli esami effettuati sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Nel documento compare il test generico positivo alla presenza di sangue, ma non l'OPTI-test specifico per il sangue umano, che dagli appunti dell'allora capitano Alberto Marino risulterebbe invece negativo. Un dato mai inserito nella relazione ufficiale, ora all'attenzione della Procura di Pavia.
0: La politica: alla Camera è in corso il voto sulla terza fiducia posta dal governo sulla legge elettorale, questa volta sull'articolo 3. La maggioranza ha confermato il proprio sostegno al testo, tornato a Montecitorio dopo le modifiche del Senato. Contrari i gruppi del centro-sinistra e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.
1: Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporale in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
0: Economia, infine, l'Unione Europea frena sull'ipotesi di un nuovo contributo sugli extra profitti delle società energetiche. Secondo una nota preparata in vista dell'Ecofin di venerdì, riproporre nel 2026 il meccanismo adottato durante la crisi energetica del 2022 garantirebbe entrate inferiori rispetto ad allora. Il tema potrà comunque essere ulteriormente approfondito a livello europeo.
1: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
2: Questa è Radio Selene.
7: E questo è il nostro appuntamento di questo mercoledì mattina. Ancora buongiorno a tutti i lavoratori che ci stanno ascoltando e buongiorno a coloro che per la prima volta sono con noi qui su Radio Selene. Tanta musica, ripartiamo dai Jungle Sunshine.

Ed eccoci nel nostro appuntamento di oggi. Stiamo affrontando questa tematica: cosa vi fa sudare per la paura, per la tensione? C'è da dire che va per la maggiore questo messaggio. Teresa da Andria ci scrive: decisamente mi fanno sudare le salite e le discese in macchina, soprattutto se ci sono tornanti. Ecco, in auto vedo e leggo che sudiamo parecchio tutti. Poi c'è un messaggio che mi tocca il cuore e io voglio mandare un abbraccio a Rosanna da Andria, che dice: cara Rebecca, essendo una paziente oncologica, sudo ogni volta che faccio i controlli, e io, cara Rosanna, ti auguro di superare questo periodo, questa paura, e che tu possa non sudare mai più per questo motivo. Ti abbraccio davvero e ti auguro tantissimi momenti felici. Poi c'è chi suda per l'ansia da prestazione, per una gara per esempio, o prima di salire su un palcoscenico. Chiunque viva d'arte o abbia sperimentato, non lo so, la danza o la recitazione sa che cosa significa sudare prima di salire sul palcoscenico. E poi c'è chi suda magari prima del fatidico sì, il sì del matrimonio. Tra poco parliamo di matrimonio. Prima un disco vero e proprio, Dito nella piaga.

appuntamento di oggi. Parliamo di matrimoni, amici. Sì, perché esiste una nuova professione arrivata anche a Bari, la wedding dog sitter. Chi è? Ragazzi, questa idea è venuta in mente a Delisa Guidarelli, che è un'imprenditrice romana che ha sentito in prima persona la mancanza dei suoi cani al suo matrimonio. Ne ha sofferto così tanto da dire: no, questa cosa è inaccettabile, devo fare qualcosa per tutti coloro che vogliono avere un amico a quattro zampe, il loro fedele amico a quattro zampe al proprio matrimonio, senza però impedire a amici, familiari di godersi la festa. Quindi nasce questo servizio, la wedding dog sitter, o il wedding dog sitter, che è un esperto cinofilo, che va al matrimonio con il quel cucciolo, quella cucciola che sono effettivamente parte integrante della famiglia, e lo trattano come un ospite immancabile. Addirittura esiste un momento in cui viene fatto un book fotografico al piccolo o alla piccola, un album nuziale che poi verrà dato agli sposi, che sono poi degli esperti fotografi di dog photography. Tutto questo arriva anche a Bari, quindi sappiate che se avete voglia di avere il vostro cucciolo al vostro matrimonio, ci sono degli esperti che si potrebbero occupare di questo. E se state cercando lavoro, chissà che questa non possa essere la vostra missione. Se siete amanti dei cani, magari è proprio in questo settore che potrete

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

cosa, lo sento, cosa? Quell'angurino nello stomaco che si presenta a quest'ora qui quando ci viene fame, che si fa? Avete voglia di fare qualcosa di diverso, magari per questa sera? Sentite un po', ho trovato questa ricetta, niente male, che parla della focaccia alla zucca, tipica di questo periodo, è adatta perché la zucca comunque è un ingrediente di questa stagione, viene fuori morbida e gustosa. Perché la faccio io? No, perché lo dicono gli esperti, io mi cimenterò e magari anche qualcuno di voi in ascolto. Sembra tutto sommato piuttosto semplice, perché bisogna unire la farina, la zucca che deve essere frullata in un mixer e in una ciotola si mette tutto insieme, il sale, lo zucchero, anche un pochino di olio e di miele, pensate, si scioglie il lievito di birra, questa quantità poi viene amalgamata fin tanto che non viene fuori un impasto morbido, elastico, leggermente appiccicoso, che però deve lievitare per 4-5 ore, per cui vi dico, magari la mangiamo questa sera. Dopodiché la si stende in teglia, si creano dei piccoli fossi con le dita, si cosparge di olio, magari dei semi di zucca, si cuoce a 230 gradi in forno per 25 minuti e voilà che vi mangiate una cosa proprio gustosa. Se qualcuno ce la fa, mandatemi le foto, fatemi sapere com'è andata, perché io non so quando riuscirò a prepararla, nella mia mente magari oggi, ma nella pratica chi lo sa. Intanto per noi Caparezza. Questa città

Nel nostro appuntamento qui su Radio Selene l'abbiamo riascoltata dal 1995 ad oggi. Ed ora, a proposito del giorno odierno, arrivano delle novità in radio e da un po' che la stiamo ascoltando un testo che vuole portare Cesare Cremonini a togliersi la maschera della pop star e ritrovare l'entusiasmo degli inizi. Cesare Cremonini arriva con Paparazzi.

0: Questa è Radio Selenium.
1: E questo è il nostro appuntamento che continua ad accompagnarvi ovunque voi siate. Arrivano due donne, una caliente, latina, Jennifer Lopez, che insiste, e un'altra tutta italiana, forte e dirompente. Tu cosa fai questa sera, Noemi?

Dai, questa sera Noemi nel nostro appuntamento di questa mattina. Ora siamo pronti a fare un salto nel 1988. Il brano che stiamo per ascoltare è stato adattato e reinterpretato anche da Paola Turci con il titolo Oltre le nuvole. Adesso però ne ascoltiamo la versione originale, The Adventures, Broken Land.

Un brano ripescato dal 1988 e riascoltato con piacere proprio qui su Radio Selene. Buongiorno amici, sono le 13 in punto.

0: così, amici, che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo mercoledì mattina insieme. Grazie a tutti voi che ci siete stati, che ci scegliete ogni giorno. La musica va avanti con il Vivi e Rivivi, che vi porta avanti e indietro nel tempo, e poi nel pomeriggio arriveranno a tenervi compagnia Carla dalle 15 e Mariano dalle 17, per poi concludere la serata con Paola dalle 19. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica. Noi torniamo a sentirci domani. Linea alle notizie dalla Puglia. Ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono rimaste ferite questa mattina a San Nicandro Garganico a causa di una fuga di gas che ha provocato una violenta esplosione all'interno di un'abitazione e poi un incendio. Un uomo avrebbe riportato gravi ustioni mentre l'altro sarebbe rimasto intossicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nel

0: operazioni di spegnimento. Operazione antidroga della Guardia di Finanza questa mattina a Melissano e nei comuni limitrofi del Sud Salento, coordinata dalla Procura Antimafia di Lecce. Eseguite 12 ordinanze di custodia cautelare, 9 in carcere, 3 i domiciliari, con le accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Tra gli arrestati anche due donne, moglie e figlia del presunto referente del gruppo, anche lui in manette. L'attività investigativa è stata avviata nel 2024 e in 5 mesi sono state documentate più di 3.000 cessioni di droga, principalmente cocaina. La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito un'ordinanza cautelare, un sequestro di beni per oltre 500.000 euro emessa dal GIP del Tribunale di Trani nell'ambito di un'inchiesta della Procura su un presunto sistema di peculato e frode fiscale. Al centro dell'indagine c'è una curatrice fallimentare di Barletta finita ai domiciliari insieme al marito. Fingendosi un carabiniere con la complicità di altre persone non ancora identificate, un 32enne barese avrebbe truffato una donna di 67 anni residente a Cerignola, riuscendo a farsi consegnare oltre 4.700 euro in contanti. L'uomo è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. La Giunta regionale, attraverso una delibera approvata ieri, ha stabilizzato 79 infermieri e 73 operatori sociosanitari in servizio al Policlinico di Bari, oltre ad altro personale già in servizio, per un totale di 155 lavoratori. Dare stabilità, spiega il direttore generale Antonio Sanguedolce, significa riconoscere il contributo di chi ha lavorato nei nostri servizi e consentire ai professionisti di costruire il proprio futuro all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria. Al via ieri al Comune di Bari la conferenza di servizi preliminare sul progetto di rigenerazione degli stadi San Nicola e della Vittoria, presentato dall'americano Greg Vaughn, presente al tavolo insieme alla moglie, la barese Paola Leone. L'operazione vale 248 milioni di euro, sostenuta dal fondo californiano Sixth Street. Il progetto mira a dare anche impulso alla candidatura dello stadio San Nicola per gli europei 2032. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Seleni.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2023.
1: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna.

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1989.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
5: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime.

0: Radio Selene.
1: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Questa è Radio Selene.
5: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Eccoci, buon pomeriggio, ci ritroviamo anche oggi in modo inconsueto dalle 15 alle 17 qui su Radio Selene, ma solo fino a venerdì e spero che non vi dispiaccia troppo. Dall'altra parte del vetro c'è Gigi Savoni, che saluto, e poi naturalmente ci siete voi. Che cosa state facendo questo pomeriggio? Se avete voglia di raccontarmelo mi fa piacere, perciò vi ricordo subito il nostro numero WhatsApp, che è il 347-7272-274, che potete usare sia per i messaggi sia per inviarci le vostre note vocali. Noi invece iniziamo il nostro pomeriggio di musica con Giovanotti.
0: Lui.

0: Radio Seleni.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
0: Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie, ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Seleni.
6: Eccoci in diretta qui su Radio Selene con me, Carla, e con Gigi. Ancora buon pomeriggio. Fa caldo, eh? Sembra un meraviglioso errore, come il titolo del brano in arrivo, al quale seguirà A Strange Kind of Love, Love and Money.

Love and Money alle 15:15 di questo mercoledì 7 ottobre. Dunque vorrei per cominciare riprendere la notizia che ci raccontava Ilia stamani. Oggi è la giornata mondiale del cotone e quando l'ho sentito qui su Radio Selene mi sono ricordata di un mio viaggio di qualche anno fa in Africa, in Uganda in particolar modo, e di una foto scattata ad una piantagione di cotone appunto. C'erano dei lavoratori di colore che raccoglievano a mano questi batuffoli bianchi in un campo di terra rossa, un contrasto bellissimo davvero. Ecco, io oggi voglio dirvi che potreste godere della bellezza di questi campi che sembrano innevati anche qui in Puglia, perché da qualche anno il cotone si coltiva anche qui, ad esempio a San Severo in provincia di Foggia, dove c'è una piantagione di cotone da 300 ettari che permette all'azienda di produrre felpe e camicie da mettere poi sul mercato, quindi è una filiera produttiva completa. La raccolta si fa proprio in questi giorni e sta prendendo piede perché la coltivazione del cotone richiede poca acqua ed è una caratteristica fondamentale vista la siccità che attanaglia la Capitanata e non solo. E pare poi che abbia pure una qualità eccellente e noi ne siamo felici. Festeggiamo dunque con Still di Karol G e Bruno Mars.

Oh, una bella canzone rilassante per prendere questo pomeriggio come si deve, se ve lo potete permettere, naturalmente. Ed ora dagli studi di Radio Selene a Corato ce ne andiamo a Gallipoli, dove ieri è stato ritrovato il piccolo Chuck, un meticcio che era rimasto intrappolato sotto un cumulo di detriti. Era scomparso 6 giorni prima, durante una passeggiata, però le ricerche incessanti del padrone Giovanni e di Chicco, che è l'altro cane di famiglia, hanno consentito di ritrovarlo. Il sospetto orribile è che sia stato rapito e che poi i sequestratori abbiano tentato di ucciderlo seppellendolo sotto le macerie. Ma io dico, ma com'è possibile tanta crudeltà? Boh, non lo so veramente. Il proprietario ha raccontato che a guidarlo verso di lui è stato il suo abbaiare, e poi c'è voluto un po' di lavoro per salvarlo, e quando quello scriccioletto è venuto fuori debole ma ancora vivo, che emozione, soprattutto quante feste da parte di Chicco. E io mi sono ricordata che qualche tempo fa anche la mia Duna se l'è vista brutta. Facevamo una passeggiata insieme in campagna di domenica mattina e lei si è allontanata, come fa sempre, facendomi disperare. Poi è sparita per l'intera giornata e me la sono vista arrivare scodinzolante al crepuscolo, proprio quando mi ero arresa e stavo entrando in macchina, con un laccio al collo. Secondo me l'avevano presa perché è un cane da caccia. Ma lei li ha fregati tutti, eh? Ed immaginate la nostra felicità e pure la sua, spero.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
2: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
2: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta @radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Think By The Way, ISMC dal 1994, il tormentone per eccellenza della mia gioventù nel pomeriggio di Radio Selene. E mi ricordava Gigi adesso che fa parte pure della colonna sonora di Trainspotting. Ed a proposito di gioventù, invece, il 4 ottobre nell'Arena della Vittoria di Bari è stata inaugurata la 11ª edizione del Trofeo CONI dedicato a ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni. Un'edizione importante perché è stata la prima che ha incluso tutti, anche atleti ed atlete con qualche disabilità, perché la verità è che in campo sono le abilità che contano, non le disabilità. Sono state 21 le rappresentative territoriali in gara, 19 regioni italiane e le province autonome di Trento e Bolzano che partecipavano come rappresentative separate, e poi pure 5 rappresentative estere: Australia, Brasile, Venezuela, Stati Uniti e Svizzera. Si sono sfidate in 16 impianti di gara delle province di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto, e poi ieri sera c'è stata la cerimonia di chiusura a Castellaneta. La Lombardia ha conquistato il primo posto e poi Emilia-Romagna e Lazio terzo. Però anche i pugliesi non si sono comportati affatto male. Però la cosa più importante è che il trofeo CONI ha dimostrato ancora una volta che il risultato è solo una piccola parte della storia. Quello che conta davvero sono i valori, le amicizie, le esperienze condivise e soprattutto i sorrisi degli oltre 4.500 giovani protagonisti di questi giorni. Fedez e Clara adesso.
1: Mi sembra che

c'è pure Notorious B.I.G. nel pomeriggio di Radio Selene con Mo Money, Mo Problems. Molti soldi, molti problemi, sarà così, ma forse non so, ne possiamo parlare poi. Invece adesso suoniamo una novità di questo periodo che per me, devo confessarlo, è proprio uno scioglilingua, quindi provo a dirvelo senza sbagliare. In arrivo Bass Persuades di Miley Cyrus. Let's go.

0: Radio Selene.
1: Siamo rientrati, grazie per aver scelto di stare con noi di Radio Selene anche questo mercoledì pomeriggio. Io sono Carla, vi terrò compagnia fino alle 17 con tanta buona musica. Subito Raff con un'emozione inaspettata e poi il canto d'amore della coppia Mango Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La coppia Mangoni, come ha suggerito il nostro Gigi sagace, eh? Ma andiamo avanti con un classico che è diventato tale anche grazie al balletto di quel genio di Lucio Dalla, che eseguì il brano all'interno di Fantastico 11 condotto da Pippo Baudo. Devo dire che entrambi ci mancano molto, sia Lucio sia Pippo, e devo aggiungere che all'inizio a me questo balletto non è che proprio mi faceva impazzire, eh? Non stimavo così tanto Lucio Dalla allora.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
1: Festeggia incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
2: Questa è Radio Selene.
5: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Sì, e se dovete uscire è meglio portarvi un ombrello dietro, perché un'ascoltatrice ci dice che a Francavilla Fontana pioveva poco fa. Ci consoliamo con la musica. In arrivo Peggy Gou e Gym Class Heroes.

Cold dal 2007, ma perché? Perché? Perché si devono chiamare così, così in modo difficile queste canzoni o questi cantanti, eh? Vabbè, poco fa vi ho parlato dei nostri amici a quattro zampe qui a Radio Selene, di Chuck, il cagnolino ritrovato a Gallipoli, e della mia amatissima Duna. All'improvviso, chissà come mai, mi sono venute in mente le lunghe chiacchiere che facevo da bambina con il mio enorme, o almeno io non ricordo così perché ero ancora molto molto piccola a quel tempo, pastore abruzzese. Lui si chiamava York e ricordo che mi sedevo sulle scale del terrazzo accanto a lui e parlavo, chissà che cosa gli raccontavo. Potrei dire che da piccola lui è stato uno dei miei migliori amici, almeno per il tempo in cui è stato con noi, e questo ricordo mi è piaciuto così tanto che ho deciso di chiedere anche a voi di raccontarmi chi era il vostro migliore amico da piccoli. Un animale, una persona, un peluche, oppure perché no, pure l'amico immaginario, va tutto bene. Raccontatemi quindi chi era e quanto c'eravate legati con un messaggio o una nota vocale, se vi va, al 347-7272-274. Io intanto vi aiuto a ricordare sulle note del prossimo brano in arrivo.

0: tutta la vita.
1: E chissà quanti casini avrà fatto Paola, una nostra ascoltatrice, che risponde alla richiesta che ho fatto io di raccontarmi chi erano i vostri amici da piccoli. Lei mi dice: la mia amichetta era una bimba, si chiamava Chiara, eravamo inseparabili e ci somigliavamo pure un sacco, tutte e due bionde con gli occhi azzurri, qualcuno ci scambiava addirittura per gemelle. Le mando un bacio oggi, sarà fatto, grazie Paola. Abbiamo anche una nota vocale, Gigi, vero?
2: Allora, il mio migliore amico da piccola era in realtà un animale, era la mia papera, che ovviamente io sognavo con lei viaggi fantastici, ma poi purtroppo è finita nel forno, questo ovviamente a mia insaputa, perché quei disgraziati dei miei genitori crescevano questi animali. In realtà era mio zio che mi regalava delle cose che poi sarebbero diventate dei piatti, e quindi me l'hanno servito vita, ovviamente senza dirmelo. E quindi ciao paperella.
1: Ma ciao, è successo per me una cosa del genere, ma non ci voglio pensare. No. Invece Fabio mi dice: quando ero piccolo avevo un peluche a grandezza naturale, anzi ricordo che era più alto di me, era Pippo, l'amico di Topolino, che diventò subito amico mio. Ci parlavo, ci giocavo e la notte lo mettevo nel letto accanto a me. Che carino Fabio. Sentiamoci il prossimo pezzo adesso, vai Gigi.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

She's the One, Robbie Williams, qui su Radio Selene. She's the One si potrebbe dire per Matilde, la migliore amica di Vittoria da bambina, che risponde alla mia domanda. Volevo sapere appunto chi erano i vostri migliori amici da bambini, e lei mi dice che oggi è una cinquantenne felice perché la sua migliore amica è sempre lei, Matilde, e ancora parlano per ore proprio come allora. Bella, bella, sì. E poi c'è un altro messaggio che arriva da Carlotta: il mio migliore amico, il mio confidente, l'unico bravo a conservare tutti i miei segreti, è sempre stato il mio diario. Brava Carlotta, non ci avevo pensato, eh? Eppure per un po', verso i 14, è stato anche il mio di migliore amico. Ed ecco uno che il diario segreto ce lo aveva di sicuro, cioè Tiziano Ferro con Cuore rotto. Avevo

Protection, la stessa protezione che cercavamo da piccoli noi nei nostri migliori amici, soprattutto nei peluche, come ci scrive Emanuela. Io di questo argomento potrei parlare per ore, lo giuro, e invece no, ci sentiamo adesso subito Paparazzi di Cesare Cremonini qui su Radio Selene. Come si

0: Siete su Radio Selene e questo messaggio è rivolto a ragazzi con età inferiore a 18 anni e che non sono in possesso di un titolo, una fantastica occasione per imparare il mestiere di cuoco. La Fabbrica del Sapere, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere una indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Riepilogando, assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta in via Cialdini 98 ed ad Andria in via Genova 43. Oppure potete chiamare allo 0883 88 74 29.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ed eccoci giunti alla fine di questo appuntamento insieme, ma noi ci sentiamo domani alla stessa ora. Vi lascio in compagnia di Mariano e naturalmente della bella musica di Radio Selene. Ci sono Mina e Daniel Potter. Restate con noi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Pronti a cominciare il nostro appuntamento in questo mercoledì 7 ottobre qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Ringrazio Carla che vi ha accompagnato fino alle 17. Io saluto Gigi Savoni alla parte tecnica in questo mercoledì che già profuma di weekend, non vi so spiegare come mai, spero che sia lo stesso per voi. Per rimanere in questo mood partiamo con una canzone tutta da ballare, loro sono i Gypsy Kings.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Questa è Radio Selene.
5: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Se vi dico terra rossa e acqua smeraldo, che posto della Puglia vi viene in mente? Ne parliamo tra poco. Subito Giulia Bresch con la loro Serenamente, poi dal 1996 Frankie Ruiz con la sua Satisfaction.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Get No Satisfaction, questo è il titolo ovviamente della canzone dei Rolling Stones, ripresa nel 1996 da questo artista americano di origini portoricane, Frankie Ruiz. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, come va innanzitutto? Spero tutto bene. Vi porto nel laghetto della ex miniera di bauxite, siamo a Otranto, il secondo luogo più visitato della nostra Puglia, secondo solo al gioiello federiciano di Castel del Monte, presente in tutti quelli che sono i materiali promozionali della regione Puglia, super fotografato, come si dice, instagrammato per il suo aspetto, dato appunto quel contrasto tra il colore rosso della terra e quello dell'acqua color smeraldo. È tornata questa cava al centro del dibattito. Non so se avete sentito, negli scorsi giorni un incidente ha visto un turista 66enne scivolato proprio nei pressi del laghetto a causa di una distorsione, era impossibilitato a muoversi e il personale del 118 non poteva raggiungere il luogo con l'ambulanza. Perché tutto questo? Perché io ho letto la notizia, però non c'era il perché, sono andato a documentarmi un po'. Allora, perché magari chi è di zona conosce molto, molto bene la problematica, nel corso degli anni l'area attraversa, diciamo, dei terreni privati, ok, se conoscete un po' il posto, e le strade pedonali per raggiungere il sito sono molto, ma molto impervie e scoscese. A febbraio di quest'anno si è tenuta una riunione tra il sindaco di Otranto e i proprietari dei terreni che chiedono un progetto di messa in sicurezza, perché andare lì per fare una foto a questa cava meravigliosa può essere molto pericoloso, ma davvero molto pericoloso. Quindi tutto questo per esortare a migliorare quella che è la zona e soprattutto speriamo si giunga a una soluzione durevole per goderci finalmente tutta questa bellezza pugliese.

NSYNC di Justin Timberlake si liberavano del loro ex manager con questa Bye Bye Bye che avete ascoltato qui su Radio Selene. Come diceva un'ascoltatrice durante il programma della nostra Carla, diceva: attenzione, perché stanno venendo giù delle bombe d'acqua. Vi voglio parlare un po' di questo, perché bella tutta questa ottobrata, questo clima che ci ha riportato quasi all'estate. Ecco, è tutto finito, tranquilli, perché è tutto finito. No, questo periodo lungo che ci siamo portati, che ci ha regalato un inizio autunno dai tratti quasi estivi, ecco, c'è una chiara inversione di tendenza, soprattutto per questo fine settimana. Arriva, come dicono i meteorologi, la perturbazione atlantica, cioè questi venti umidi di scirocco che sono responsabili dell'aumento della nuvolosità, che darà luogo a queste condizioni molto instabili, specie, quindi segnate, nelle giornate di venerdì e sabato. Acquazzoni, fenomeni temporaleschi e calo termico soprattutto sabato e domenica. Quindi mi raccomando, a pianificare quello che potrebbe essere il vostro fine settimana. Date un occhio al meteo. Adesso torniamo indietro di 3 anni. I Black Eyed Peas insieme a Daddy Yankee, Bailar Contigo su Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

cercare qualcuno, guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato

sai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese, accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi.

0: in questa versione 2012 della loro Ci penserò domani su Radio Selene. Noi non ci pensiamo domani a fare degli auguri a qualcuno grazie al B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: È tornato quel momento tutti i giorni alle 11.30, alle 17.30, da lunedì al venerdì e poi il sabato alle 11.30 di fare una sorpresa, tanti auguri di compleanno a qualcuno di speciale. Come si prenota il B-Day? Tramite linea diretta allo 080 898 1188 oppure mandando una mail a diretta@radioselene.it. Oggi andiamo a Molfetta, sentiamo un po' se ci risponde. Pronto Irene?
2: Chi sei?
0: Ciao Irene, buon pomeriggio. Io mi chiamo Mariano, piacere.
2: Piacere, mi dica.
0: No, ti volevo dire volevo chiederti, oggi è una giornata speciale per te, giusto?
2: Direi di sì.
0: No, ti chiamo perché io lavoro per Radio Selene. Tu adesso sei in diretta su Radio Selene perché ti volevamo fare tantissimi auguri di buon compleanno. Allora Irene, ti devo chiedere solo una cortesia e poi ci facciamo una chiacchiera velocissima, di togliere il viva voce perché altrimenti sentiamo tutto.
2: Io solo per viva voce lo tolgo subito.
0: Come stai Irene, tutto bene?
2: Sì, benissimo, grazie.
0: Senti, cosa fai tu nella vita Irene, dici un po'.
2: Sono casalinga e devo badare mio marito.
0: Che è la cosa più difficile di tutte.
2: Più difficile di tutte.
0: Senti, oggi è una giornata speciale, sappiamo insomma che è il tuo compleanno. Come lo festeggerai, oggi o nel prossimo fine settimana?
2: Il fine settimana stiamo fuori città. Stasera con i parenti
0: stretti, bene, sì. Questo ci fa molto piacere. Allora, ci sono degli auguri speciali, poi mi dici tu chi sono, dei tuoi familiari, Giuseppe, Sara e Pasqualina. Chi sono?
2: Giuseppe è mio marito.
0: Vedi, abbiamo trovato
2: Sara,
0: anche il nome.
2: Sara, mia sorella, Pasqualina e mia mamma.
0: Che bello, che dicono con amore da tutti noi. Ti volevano fare tanti auguri in diretta qui su Radio Selene.
2: Grazie mille. Non me l'aspettavo, non ci avevo proprio pensato questa cosa.
0: Per questo che te li volevamo fare tutti questi auguri. Quindi Irene, goditi questo compleanno. Ti auguriamo tantissime cose belle e ci sentiamo alla prossima. Ciao Irene, ancora buon compleanno da tutti noi.
2: Grazie mille.
0: Dai. Ciao Irene, ciao.
2: Grazie.
0: Vi ricordo che è possibile riascoltare questo e tutti gli altri compleanni, gli altri B-Day, entrando nella sezione podcast, sezione B-Day, sul sito www.radioselene.it oppure sulla nostra fantastica app. Il B-Day torna domani alle 11.30.
1: Stai ascoltando

Dal 2003 Paola Turci qui su Radio Selene. Qualche giorno fa, nel nuovo spazio che c'è a Milano creato per i concerti, il Dome, si è esibita Giorgia. E in questo concerto, con tantissimi ospiti, tutte le sue hit e anche le novità, che tra poco insomma una di queste ascolteremo qui su Radio Selene, campeggiava un bellissimo striscione di fan pugliesi con su scritto semplicemente Galatina è qui. E Giorgia, che è una grande, lo ha postato sul suo Instagram. Ascoltiamo la sua novità qui su Radio Selene, che si chiama Parafulmini. No.

0: con te.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sono quasi le 18 e tra poco ascolteremo una canzone italiana meravigliosa. Ma prima Chris de Sarandi con la sua Good Old Days e poi una canzone nuova di Elisa, si chiama Kintsugi.

La nuova canzone di Elisa si chiama Kintsugi qui su Radio Selene. Parliamo del rapporto tra Eros Ramazzotti e il Festival di Sanremo. 1984 vince le nuove proposte con Terra Promessa, si ripresenta l'anno dopo con una storia importante, un ottimo sesto posto. E poi in quel meraviglioso 1986, 40 anni fa, raccontava il riscatto personale e sociale di un ragazzo nato in periferia. Eros Ramazzotti, qui su Radio Selene. Adesso tu.

0: quando stai ascoltando Radio Selene.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
0: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
6: Tra pochissimo su Radio Selene parliamo di come dividere i conti al ristorante, magari se si è in un gruppo di amici. Apriamo un po' il dibattito al 347-7272-274. Subito Annalisa e Madame insieme con la loro amica e poi White Town.

White Town per produrre questa Your Woman ha preso la linea di basso di una canzone del 1932 che si chiamava My Woman, quindi è stata campionata a sua volta e poi l'ha ripresa Dua Lipa. Così. Siete su Radio Selene, dobbiamo un po' parlare di quando ci troviamo al ristorante, magari siamo con degli amici, con tanti amici, tavolata, immaginate, tavolata da 10, 15, 20, 30 persone. Tanti, troppa gente, lo so. Ognuno prende il suo e poi si arriva al momento di pagare, si arriva alla nota dolente del pagamento. Ecco, voi come vi comportate? Soprattutto quale persona vi dà più fastidio? Quello che vuole dividere il conto proprio al centesimo? No, perché io ho preso quell'antipasto, ho preso quel secondo che costa meno del tuo, e fanno tutti questi voli pindarici. Oppure vi stanno più sulle scatole quelli che ordinano tutto il ristorante e poi vi dicono: vabbè, dai, facciamo alla romana. Ecco, cominciamo a parlare un po' di questo. Poi, se qualcuno di voi si rispecchia in uno di questi e vuole fare outing, come si dice, il numero lo conoscete, il nostro 347 7272 274. Ad esempio, io faccio parte di quelli pignoli, lo so. Diteci la vostra adesso, subito, fulminacci.

Maledetto me, si chiama così questa canzone di Fulminacci qui su Radio Serena. Maledetto me, o meglio quelli come me, perché vi ho chiesto al 347-7272-274, a cena fuori è peggio quello che divide il conto al centesimo o quello che ordina tutto il menù e poi dice facciamo alla romana? Ecco, il primo è quello che diciamo fino ad ora è quello che ha riscontrato l'odio tra virgolette, cioè non si parla di odio, mi raccomando, peggiore. C'è un nostro amico da Taranto che scrive: eviterei tranquillamente entrambi, ma se proprio dovessi scegliere, meglio chi divide il conto alla romana. E poi c'è Marcella che dice il secondo assolutamente. Perché? Perché il primo è spilorcio una brutta razza, ma il secondo, attenzione, perché dice non è che il secondo si salva, il secondo è opportunista all'ennesima potenza e comunque ormai ho la faccia sufficientemente tosta da dire no grazie, ognuno paga per sé. Buona serata. Buona serata a te. Quindi se ne avete altre di opinioni anche forti, no, però voglio dire, volete dire la vostra su è peggio quello che divide il conto proprio al centesimo, quello che ordina tutto e poi dice facciamo la romana, 347 72 72 274.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: She Does Is Magic. Mi chiedevo, ma i Police cosa sono? Pop, rock, reggae, è un insieme, un grande miscuglio che però ci piace tantissimo. I Police su Radio Selene, ci chiedevamo un po', è peggio quello che al ristorante divide il conto al centesimo oppure quello che dice, facciamo la romana dopo aver mangiato di tutto e di più? C'è la nostra ascoltatrice Maria Rosaria da Francavilla Fontana che dice lei preferisce, proprio lei nello specifico, dividere alla romana, lei. E poi prima c'è stato un messaggio di un'ascoltatrice che diceva che in entrambi i casi si è degli spilorci e c'è Gigi da Taranto che voleva dirci la sua proprio su questo, sentiamo.
1: Buonasera Radio Serena a tutti.
0: Buonasera.
1: Io dico sempre, se c'è qualche spilorci, uno che, che va sempre a sglocco, non bisogna andare mai al bar, perché quello prende sempre il caffè a sglocco, non è la prima. Lo fanno sempre così, quando vedo una persona che conosco, quella persona nel bar non ci entro perché volesse pagato il caffè a sglocco.
0: È giusto.
1: Ciao, ciao, buona
0: ciao. Ciao Egidio, anche a te. Quindi vale la stessa cosa per il ristorante. Se sapete che a quella cena c'è quell'amico, quella persona che conoscete che è un po' taccagno, ecco, mettete le mani avanti subito prima. Ecco, la chiudiamo così. Adesso qui su Radio Serena c'è Jacotin.

0: Robert Palmer qui su Radio Selene. Non so se vi capita mai, guardando le nuvole, guardando tutte le forme più particolari che hanno, di pensare a qualcosa. Ecco, in questa nuova canzone, in questo, insomma, nel nostro spazio novità qui su Radio Selene, quei pensieri e quelle parole sono di due amanti che avrebbero potuto scambiarsi delle parole, ma quelle cose sono rimaste un po' sospese. I famosi non detti. La nuova canzone dei Tiro Mancini, insieme a Simona Molinari, una bella, ma proprio bella novità, un po' una bossa nova qui su Radio Selene. Abbiamo parlato di nuvole e la canzone si chiama proprio così, Nuvole.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento per questo pomeriggio su Radio Selene termina qui, ci sentiamo come al solito domani tra le 17 e le 19, vi lascio in compagnia di Paola Cisternino, grazie a Gigi Savoni alla parte tecnica, a domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao agliò.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buon mercoledì sera, cari amici di Radio Selene, benvenuti in quella che è la serata conclusiva di Radio Selene, oggi mercoledì 7 ottobre, ovviamente siamo raffreddati anche quest'oggi, certo, è già quasi una settimana, sembra un po' tipo Odissea nello spazio, pure le cronache di Fantozzi, questa roba non va via, ma non fa niente, noi siamo in grado di andare avanti come sempre, rigorosamente in diretta da questo momento fino alle 21. Salutiamo e ringraziamo sin d'ora Gigi Savoni, che si occuperà di quello che voi ascolterete anche in questo appuntamento. Primo disco di quest'oggi, Mattia Bazar.

C'è tutto un mondo intorno. 1979 era il primo disco di quest'oggi, Mattia Bazar. Buonasera, sono le 19.

0: vive una fase cruciale con un occhio alla legge elettorale e l'altro alla situazione, alla difficilissima situazione internazionale e soprattutto ai suoi risvolti energetici che riguardano il nostro paese. E Giorgia Meloni ha annunciato che il governo è pronto a agire sulle accise mobili e ha anche aggiunto che all'Unione Europea il nostro paese non ha chiesto libertà di spesa, ha chiesto di poter agire congiuntamente per fronteggiare la situazione che si è creata con il caro carburanti e soprattutto con la crescita dell'inflazione che fa da moltiplicatore di tutte le spese. È un problema che l'Europa deve affrontare congiuntamente, perché congiuntamente ne è stata investita da est con la guerra d'Ucraina, da sud con le guerre medio orientali. Ed è quindi assolutamente necessario, in costanza di una sordità di Washington, agire insieme. Che sia la nostra Presidente del Consiglio e il nostro governo a chiedere più Europa è sostanzialmente una contraddizione in termini per chi ha seguito la politica di questi anni. E la sorpresa è semmai che sia da Bruxelles che si fanno un po' orecchie da mercante a tutto questo. Perché il problema non riguarda l'Italia, non riguarda solo l'Italia, riguarda tutti gli altri paesi. Tra l'altro due di essi, sicuramente non a guida conservatrice, la Spagna e la Francia, hanno un dannato bisogno di un segnale europeo anche per calmierare l'inflazione. Soprattutto la Francia, che ha tutti i conti in disordine, come e più dell'Italia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Radio Selene.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Questa è Radio Selene.
12: Ancora un buon mercoledì sera qui su Radio Selene, in diretta per 2 ore di fila. Insomma, come sempre, tantissime notizie, tra poco anche l'argomento che abbiamo scelto per questa sera. Intanto però Benson Boone e Bon Jovi.

Sei di Senso, Bon Jovi, qui su Radio Selene. Vi accogliamo questa sera con una notizia internazionale. Allora, siamo a Filadelfia, in Pennsylvania, negli Stati Uniti, perché si è svolto il primo campionato di parcheggio in parallelo della città. Tradotto, il parcheggio ad esse. Ecco, quello classico che facciamo anche noi. Magari noi europei siamo un po' più pratici, anche perché, a differenza degli Stati Uniti, molto spesso viviamo in dei posti dove le strade sono strette e c'è necessità di fare questa manovra qui, mentre in America ci hanno fatto anche un campionato, ci sono proprio i video, una specie di grande parata che loro hanno deciso di fare. Adesso non si sa chi ha vinto o chi meno, però l'evento è promosso dalla Philadelphia Parallel Parking Association e ha visto diversi automobilisti sfidarsi al volante sotto gli occhi di decine di spettatori che erano lì con il telefonino a girare i video, a fare magari il tifo, magari qualcuno era il papà o un amico o un parente, sono arrivati con gli striscioni e quant'altro, e la giuria ha valutato i concorrenti secondo tre parametri principali: la vicinanza al marciapiede, perché ovviamente non bisogna parcheggiare troppo distante, il minor numero di manovre effettuate e l'allineamento della vettura. Io adesso vorrei sapere da voi come ve la cavate con la manovra ad esse, o in generale quando guidate con le manovre, siete pratici, siete di quelli che al primo colpo ce la fanno sicuramente, o magari pur di evitare di fare una manovra fate tutto il giro dell'isolato per cercare un altro parcheggio, magari sperando che qualcuno se ne vada e che quindi il posto sia libero pur di non effettuare questa manovra? Parliamone insieme, 347 7272 274. Cosa so?

si chiama Goya Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Selene. Quanto ci piace questo disco, tanto, lo dico subito. Allora, si parla appunto di abilità nel fare le manovre in auto, e ovviamente abbiamo preso spunto dalla notizia che arriva dall'America, gara di parcheggio ad esse, e vi abbiamo chiesto questa sera come ve la cavate con i parcheggi o comunque con le manovre in generale quando siete in auto. Io sono una di quelle che francamente se la cava abbastanza bene, però se devo fare la manovra ad esse o comunque la retromarcia in generale, sono un po' boomer su questa cosa, non so per quale motivo, ma so di non essere l'unica, correggetemi se sbaglio. Abbassate il volume della radio quando dovete parcheggiare, io sì, non so perché la vista non dovrebbe avere nulla a che fare con l'udito, ma è più forte di me tutte le volte che devo fare una manovra un po' più, diciamo, impegnativa. La prima cosa che mi viene da fare è abbassare il volume della radio, così non mi distraggo. Probabilmente, io so che lo fate anche voi, o almeno qualcuno di voi sicuramente lo farà, quindi parliamone insieme in questa serata, ci facciamo due risate questa sera sulle disgrazie non altrui, ma in questo caso davvero le nostre, le proprie.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
8: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

0: 1979 venne fuori Ladies Night, Kool & the Gang qui su Radio Selene, 19:35 minuti, insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì il tempo trascorrerà con nubi sparse e deboli piogge sui rilievi e lungo le coste. A Bari la massima raggiungerà i 29 gradi, i venti soffieranno moderati con raffiche fino a 37 km orari, mentre il mare risulterà molto mosso. Le temperature saranno in aumento sia nei valori minimi sia in quelli massimi.

The Reg Staff, Brian Ferry, Radio Selene. Questa sera vi stiamo chiedendo come ve la cavate con le manovre quando siete alla guida. E allora da Bisceglie ci scrivete 100% occhi chiusi, io le faccio tutte. E mentre da San Severo in provincia di Foggia Mirko ci scrive: anche io quando parcheggio in retromarcia abbasso il volume della radio. Quindi io non sapevo di non essere l'unica ad avere questo, chiamiamolo tic, questo piccolo problema, non so come lo possiamo definire, ma è una cosa che io sono sicura che se non abbassassi il volume dell'auto, della radio quando sono in auto per parcheggiare, probabilmente sbaglierei il parcheggio. Siamo fatti così. Mentre Anna D'Austuni in provincia di Brindisi ci scrive: se non trovo un parcheggio libero, considerando anche le strade di Austuni che sono abbastanza strette in salita o in discesa, piuttosto parcheggio a Bari. E che magari è un po' fuori mano, però arrivi lì e sai che parcheggi tranquillamente. Allora 347 72 72 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Saremo insieme fino alle 21 anche in questo mercoledì sera, e adesso vi porto ad ascoltare On My Soul, Bruno Mars.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selenio.
1: 19:49 minuti, mercoledì sera, siete su Radio Selene insieme a me, Paola Cisternino, fino alle 21 anche per questa serata. Ovviamente avremo ancora un sacco di notizie a nostra disposizione da commentare insieme. Intanto Ella Langley.

So Easy, Olivia Dean qui su Radio Selene in questo mercoledì sera. Andiamo ovviamente avanti con la musica, la voce americana più importante di sempre. Parliamo di una grande donna, Vision of Love, Mariah Carey.

0: Simonetta insieme a Tananai e Paolo Santo, Miss Oklahoma, 2 minuti dopo le 20 su Radio Salene, spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Salene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 87,11 della Costituzione, 3 decreti di giustizia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescrittura istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice Med 9 svoltosi a Spalato in Croazia, interviene sulla

0: E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per tentato omicidio, per ora contro ignoti, dopo l'aggressione ai danni di Davide Jacopini, attore noto per i suoi ruoli in Suburra e Diaz, avvenuta nel quartiere romano di Monteverde. L'attore, 42enne, sarebbe stato colpito con un calcio da ignoti a bordo di una microcar mentre era in monopattino. Jacopini è caduto andando ad urtare violentemente contro un'auto in sosta. È ricoverato in gravi condizioni. Il calcio: McTominay è pronto a tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti ottenendo l'idoneità sportiva agonistica e ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo personalizzato in campo. Lo fa sapere il club azzurro in un comunicato. Il centrocampista scozzese potrebbe quindi già essere convocato da Massimiliano Allegri a partire dalla gara contro il Frosinone in programma sabato alle 20:45. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
7: 6 minuti dopo le 20 inizia ora l'ultima ora, appunto, che passeremo insieme in questo mercoledì sera. Rimanete con noi perché tra poco parliamo di un cane con un curriculum molto particolare che cerca casa qui in Puglia. Ascoltiamo insieme Marie Froe e Shakira.

Can Remember to Forget You, Shakira, qui su Radio Selene. Come anticipato prima, parliamo di un cane con un curriculum davvero molto particolare che sta cercando casa in Puglia. Lei si chiama Sally ed è una cagnolina antiesplosivi che va in pensione e adesso cerca una famiglia. A quasi 10 anni ha raggiunto i limiti di età per il lavoro in polizia. Ha lavorato ogni giorno per la sicurezza di tutti noi, questo è quello che dicono dalla questura di Bari. È un meraviglioso labrador nero e ovviamente niente più bombe, esplosivi e ricerche. Lei adesso cerca solo le coccole, il riposo e una famiglia che sia pronta ad accoglierla in questa nuova fase della sua nuova vita. Dopo anni di servizio con la squadra cinofili della questura di Bari, lei decide di andare in pensione, non di sua spontanea volontà, ma raggiunti i 10 anni bisogna chiaramente mandarli in pensione, questi cani che lavorano costantemente accanto ai poliziotti della questura, in questo caso quella di Bari. Lei è nata il 13 marzo del 2017, nel profilo caratteriale è descritta come estremamente socievole, equilibrata con le persone, altri animali, compresi i suoi simili, con i bambini e un amore, insomma, che ve lo dico a fare. Lei è già sterilizzata, non risulta più idonea ai servizi di polizia. Se qualcuno la volesse adottare, potete contattare l'ufficio squadra cinofili della questura di Bari, compilate direttamente la domanda di adozione che trovate poi disponibile anche sul sito poliziadistato.it. È un bel gesto, è un cane meraviglioso, chi vuole lo prende in considerazione.

Ramazzotti insieme a Max Pezzali, come nei film. Dunque, a proposito di film, anzi telefilm in questo caso, parliamo di Beautiful, perché come già sappiamo Ron Moss, il primo Bridge, quello Ridge, quello insomma mascellone per capirsi, che poi ha abbandonato il personaggio, comunque rimane, lui ha una casa in Valle d'Itria, molto molto spesso si trova qui in Puglia, ci rimane anche per mesi, si trova bene, adora il cibo, lo si può incontrare anche tranquillamente andando magari in giro da quelle parti, lui si presta a fare delle foto con chiunque, devo dire che è molto gentile e disponibile. Bene, si è assentato per un po', è tornato nuovamente qui in Puglia, si è portato Daniel McVicar, che è un altro personaggio molto noto della soap opera di Beautiful, e insieme hanno deciso di fare un video promozionale. Ci sono loro due, alle loro spalle ci sono dei trulli, quindi sappiamo chiaramente dove sono, ad Alberobello, e insomma insieme hanno deciso di fare questo video promozionale che hanno poi messo sui propri canali social, descrivendo appunto la Puglia come una regione meravigliosa. Noi questo ovviamente lo sappiamo già, lo sa benissimo anche Ron Moss, e da oggi si è portato anche un amico, secondo me un pezzettino alla volta farà venire tutto il cast di Beautiful qui in Puglia, in Valle d'Itria, e noi non vediamo l'ora che questo sia così. Sono stato troppo

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Be good qui su Radio Selene, 20 e 32 minuti in punto. Noi in questo momento stiamo ancora continuando a parlare in realtà di come ve la cavate con le manovre mentre guidate. C'è chi insomma ha detto che è un asso, e ovviamente poi adesso posso dire la maggior parte delle persone che ci hanno risposto: io sono bravissimo, sono uomini, perché si sa che non devi dire mai a un uomo come deve parcheggiare. Chiaramente siamo tutti Michael Schumacher in questo caso. Io me la cavo anche abbastanza bene. Da Mesagne ci avete scritto: me la cavo benissimo quando ho preso la patente. Durante le guide mi sudavano le mani, tanta era la tensione. Il mio istruttore era molto severo e inflessibile, però oggi lo ringrazio perché mi ha reso una persona molto sicura, soprattutto nelle manovre da fare quando insomma si è in auto, anche perché, come dicevo prima, è abbastanza particolare imparare a guidare qui in Puglia, soprattutto se magari vivete all'interno di paesini. Per quale motivo? Perché sono stretti, le strade sono strette, ci sono anche dei paesi, come diceva prima la nostra amica che ci ha scritto da Ostuni, che insomma sono un po' in altura, ci sono delle strade con delle salite o delle discese molto ripide, e a me capita di vedere gente che riesce a fare la famosa manovra ad S anche in discesa. Io vorrei capire come fanno, io piuttosto parcheggerei altrove, non so, vado a parcheggiare a Lecce molto probabilmente, perché lì il livello di difficoltà è davvero enorme. Quindi se impari a fare le manovre qui in Puglia, nei paesini, secondo me poi puoi guidare praticamente ovunque. 347

Giorgio Moroder, 1977, From Here to Eternity, su Radio Salene, le 20:40 in punto, fino alle 21, rigorosamente in diretta, come sempre insieme, e come sempre vi portiamo anche ad ascoltare la musica, quella di Radio Salene, una novità, Cesare Cremonini, Paparazzi. Come si fa?

0: 77272274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Off of the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora un buon mercoledì sera in onda qui su Radio Selene, più o meno 10 minuti di tempo a nostra disposizione. Ovviamente noi di Radio Selene vi portiamo ad ascoltare la musica bella, Maria Antonietta e Colombre, e poi arriva Teddy Swims.

Widow, Alice Williams, Radio Selene. Torniamo in Italia, lo facciamo con Antonello Venditti, che dopo aver celebrato i 40 anni di notte prima degli esami e anche dell'album Cuore, torna con oltre, insomma, ha concluso tutto quanto, 300.000 spettatori in più di 60 date. Bene, lui ha annunciato un nuovo tour che prenderà il via l'8 marzo, il giorno del suo compleanno, e che lo vedrà occupato in tutta Italia, anche qui in Puglia, nel 2027. Chiaramente, nemmeno dirlo, si parte da Roma, e intanto noi lo ascoltiamo qui su Radio Selene.

Romantic Uberphonic, ultimo disco per quest'oggi, cari amici, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Ringraziamo innanzitutto Gigi Savoni per la parte tecnica.

0: condannato a oltre 12 anni per aver ucciso due rapinatori all'interno della propria gioielleria a Nicolosi nel 2008. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il gioielliere, 66 anni, ha già scontato 5 anni e 3 mesi e potrà accedere all'eventuale affidamento in prova ai servizi sociali. Perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come i riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale. Nessuno sconto di pena per l'assalto alla sede della CGIL di Roma avvenuto nel 2021 durante le manifestazioni contro il certificato verde. La sentenza d'appello ribadisce la condanna a 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, ex referente romano del movimento di estrema destra, pena confermata per gli altri 5 imputati. Le accuse contestate a vario titolo spaziano dal concorso in devastazione all'istigazione a delinquere. Giornata negativa per le borse europee, Francoforte ha concluso in ribasso dell'1,35% e Parigi dell'1,22%. Fuori dall'eurozona ha contenuto le perdite Londra, -0,79%, Piazza Affari chiude in forte calo con la nuova massiccia vendita di obbligazioni a livello globale che sta spaventando i mercati internazionali. Il FTSE MIB segna -2,51% e scende sotto quota 50.000 punti. Nel mirino delle vendite finiscono le banche, soprattutto il settore tech. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano infatti le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto la Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
7: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
7: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2009.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2002.

0: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni, il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta oggi. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. A far nascere la protesta a Madrid, un video che mostrava l'irruzione della polizia antisommossa nell'appartamento della donna. L'affitto della casa avrebbe dovuto subire un aumento del 275% e l'offerta del pianista James Rhodes di pagare l'affitto o comprare l'immobile per farla restare era stata respinta dalla proprietà. Il caso ha scatenato forti polemiche e proteste in Spagna. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia. La rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche che stanno agitando la Francia non nasce dal nulla, lo ha dichiarato il primo ministro francese Le Cornu. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti. In Italia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 87,11 della Costituzione, 3 decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. La Cassazione ha confermato le condanne dei 2 ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei 2 suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone, altre 51 rimasero ferite sulla tratta binario unico Andria Corato. Il calcio, sarà Fabbri a dirigere il big match della 6ª giornata di Serie A tra Como e Roma, in programma domenica alle 12:30. Sabato alle 18 c'è Inter Parma affidata a Bonacina. La direzione di Napoli Frosinone sabato alle 20:45 spetta invece a Feliciani. Domenica alle 18 c'è Sassuolo Milan, arbitra Fornaud. A seguire Cagliari Juventus, sfida per la quale è stato designato Marcenaro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 644.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1981.

0: we do.
1: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2006.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice Med-9 svoltosi a Spalato in Croazia, interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Oso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore. E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione. È morta Mari Carmen Abascal, 87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre.

0: partenza di Le Mans per 89-83 nella seconda giornata della regular season 2026-2027 per il girone A, al termine di una sfida molto tirata soprattutto nei 10 secondi conclusivi, dove la squadra bianconera è riuscita a contenere gli attacchi ospiti trovando poi il guizzo decisivo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon mercoledì 7 di ottobre a tutti voi che siete in ascolto, benvenuti nella terza fase di questa mattinata. Buongiorno a chi mi ha preceduto, buongiorno a Silvio Tempesta negli studi di Corato e buongiorno a tutti i lavoratori che sin dalle prime ore di questa mattina sono sintonizzati su Radio Selene. È il mio turno, cambio dell'ora, tra poco suonerà quasi la campanella. Sarete in mia compagnia, Rebecca Epifani, fino alle 13 affronteremo tanti argomenti. Molti arrivano dalla Puglia, altri vengono a scovarvi anche nelle vostre vite. Sì, perché ci piace proporvi anche qualcosa che vi coinvolga direttamente. È perché siamo in diretta e quindi il vostro feedback è il nostro pane quotidiano. Buongiorno alla musica, posso salutare la musica questa mattina? Sì, non la calcoliamo mai, io voglio dire buongiorno alla musica, agli artisti che tra poco ascolteremo insieme in radio. Lei è pronta? C'è? Voi ci siete? E allora partiamo!

You're my heart, you're my soul. Modern Talking nel nostro appuntamento qui su Radio Selene. Buongiorno amici, sono le 11 in punto.

soli nell'immenso vuoto che c'è, Laura Pausini, ma con te siamo meno soli, anzi qui su Radio Selene siamo meno soli. E questo è il nostro mercoledì di musica insieme, ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. E allora, chi è che ci viene a trovare? Subito Achille Lauro con La città degli angeli, a seguire Alan Parsons Project, Don't Answer Me su Radio Selene.

Alan Parsons Project nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Oggi parleremo di tensione, di mani che ci sudano. Non so se avete mai provato questa sensazione fastidiosa a volte, appiccicosa anche, di avere queste mani sudate. Ed è molto interessante e curioso scoprire anche quando le mani sudano. Perché se ci fate caso, e magari possiamo facilmente ripensare a quest'estate, non è qualcosa che accade quando abbiamo caldo. Per esempio, se le notti estive che abbiamo trascorso le abbiamo vissute veramente male perché sudavamo in ogni zona del nostro corpo, questa cosa probabilmente non ha coinvolto le mani. Perché le mani sudano spesso e volentieri in risposta ad uno stress psicologico. Il risultato è che quando proviamo paura, quando siamo in tensione o anche in situazioni di elevata concentrazione, le mani diventano umide, indipendentemente dal fatto che faccia caldo o freddo, anche al gelo invernale. Se stiamo vivendo una cosa che ci mette molta ansia, paura o che ci dà preoccupazione in qualche modo, le mani reagiscono in questa maniera. Qui ci sudano le mani. E allora quello che vi voglio chiedere oggi è: in quali contesti vi capita di sentire questo corpo che suda? Perché poi suda anche il corpo, però le mani sono un primo indizio. Non lo so, un parcheggio in retromarcia o magari la nota a scuola. Banalmente, da piccoli anche questi sono i problemi che ci sembrano insormontabili. Oh, come lo dico a mia madre o a mio padre che ho preso una nota a scuola. Ah, ai nostri tempi dovevamo dirlo, adesso appare direttamente sul registro elettronico, per cui non possono nemmeno nasconderlo. O per caso un prelievo? Quanti di voi magari sudano prima di un momento del genere?

infatti indimenticabile nel nostro appuntamento in cui parliamo di quelle cose che ci danno tanta tensione che ad un certo punto ci ritroviamo a sudare, sudiamo per la paura, l'emozione e ci sudano le mani in particolar modo. Cosa vi fa sudare in questa maniera qui? 347-7272-274 per dirci la vostra. È curioso sapere che questo meccanismo ha delle radici ancestrali molto lontane ed è un meccanismo di lotta o di fuga. Il nostro cervello, con la produzione di sudore, ci prepara di fronte ad un pericolo a scappare o a lottare. Pensate un po'.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: quest'ora ci piace fare degli auguri, non solo quelli solo del compleanno, perché poi c'è l'onomastico, molte persone festeggiano anche l'onomastico. Ed oggi è la festa di chi si chiama Rosario, Rosaria. Io vorrei fare gli auguri a tutti coloro che si chiamano così e mandare un bacio in particolare a Rosaria da Trani, che ci sta ascoltando in questo momento, una nostra ascoltatrice, a cui faccio gli auguri di buon onomastico a te e a tutti coloro che portano questo nome. Ma adesso passiamo gli auguri di buon compleanno. B-Day!
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Dunque, un festeggiato sta per essere chiamato e non lo sai, allora che squilli il telefono. Speriamo di trovarlo libero, perché loro non sanno che sta per arrivare la nostra chiamata, in quanto la sorpresa è organizzata dai parenti, dagli amici, dalle persone che vogliono bene a questo festeggiato, che hanno deciso di fare una sorpresa in diretta coinvolgendo Radio Selene. Potete farlo anche voi, amici, se avete voglia di fare una sorpresa particolare. Basta chiamare lo 080 898 1188 in orario. Pronto? D'ufficio. Pronto? C'è Cosimo?
2: Sì, però è impegnato in questo momento. Non so, deve fare un ordine per caso?
0: No, guardi, ho una sorpresa di compleanno. So che oggi è il suo compleanno. Non è che ce lo può passare proprio un minuto?
2: Appena torno avanti glielo dico, perché proprio non c'è qui avanti il negozio. Se mi può dare qualche attimo?
0: Oh, caspita.
2: Con chi parlo, così lo riferisco?
0: Radio Selene! Abbiamo tipo il tempo che stringe. Sappia che siamo in diretta.
2: Subito.
0: Cerchi di recuperarlo, vedete il bello della diretta. Signor Cosimo sta lavorando, innanzitutto questa è una bella notizia, un lavoratore che anche il giorno del suo compleanno. Pronto Cosimo? Ciao Cosimo, io sono Rebecca di Radio Selene e ho una sorpresa per te, auguri! Cosimo, stai lavorando, scusaci se ti abbiamo interrotto, sì. Però era un'emergenza, no, cioè il tuo compleanno.
3: Non capivo se era una voce registrata, era uno scherzo o qualcosa.
0: No, sono reale, guarda, sono realissima e sono qui per dirti che ci sono delle persone che ti vogliono tanto bene e che hanno organizzato una sorpresa per te,
3: so.
0: Come stai?
3: Bene.
0: Impegnato, ti dico subito di chi si tratta, Allora, questo pensiero arriva da tua sorella, tuo fratello, tuo cognato, i tuoi nipoti, che vogliono dirti in diretta qui su Radio Selene mezzo secolo di vita, di sorrisi, di traguardi e di ricordi splendidi, che questo sia solo l'inizio del capitolo più bello della tua vita. Buon compleanno, ti vogliamo bene.
3: Grazie mille, grazie infinitamente.
0: Beh,
3: grazie.
0: Allora, un traguardo bello, quanti anni possiamo dirlo?
3: 50.
0: Bello, 50, cifra tonda, che tu possa esprimere oggi 50 desideri e goditi l'affetto delle persone che ti vogliono bene.
3: Grazie.
0: Un abbraccio. Bene. E buon lavoro, perché capisco,
3: grazie,
0: che sei un uomo impegnatissimo.
3: Sì.
0: Auguri anche da parte nostra, Cosimo, un abbraccio. È così, amici, che tutto bene quel che finisce bene. Questo B-Day lo potete riascoltare nella nostra sezione sul sito www.radioselene.it o sulla nostra app Radio Selene, scaricatela nella sezione podcast alla voce B-Day. E il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando

0: persino il tuo sorriso e la sua scia. Rifammelo e vai via.
1: Trattengo il fiato, Emma Marrone. Questa è un'altra cosa che facciamo quando abbiamo paura, quando siamo tesi. Tratteniamo il fiato. Eppure oggi io vi sto chiedendo di raccontarci cosa vi fa sudare. Per la paura, per la tensione, da mesagni ci scrivono le strade in salita in auto, quelle ripide, soprattutto se devo parcheggiare. Lì sì. Anzi, la nostra ascoltatrice ci dice: è una delle poche cose che mi fa sudare. Un'altra ascoltatrice dice: quando devo fare la ceretta, mi devono spargere di borotalco perché per la tensione sudo e la cosa è controproducente. Continuate a raccontarmi le vostre cose, quelle cose che vi fanno sudare al 347-72-72274. Una bella novità da ascoltare insieme in radio: Max Pezzali, Le ali.
2: Era

Joan Kiel nel nostro appuntamento di oggi. Stiamo parlando di quelle cose che vi fanno sudare per l'ansia o per la tensione. Un grande classico, da Taranto ci scrivono: quando mia moglie mi dice ti devo parlare. E là, non sei il solo. E ancora poi da Andria c'è chi ci scrive: a me fa sudare solo il prelievo, che è una cosa che proprio non riesco a gestire. E anche questo è un grande classico. E poi abbiamo un altro messaggio che è da Molfetta: quando vado a ritirare ogni anno le analisi generali o faccio visite di prevenzione, anche se sto bene, quando arriva il momento di ritirare quelle analisi, sì, sudo un po', vado un po' in ansia. E anche questo è normalissimo, è legittimo, però è doveroso. Anzi, complimenti a te che fai ogni anno le analisi generali.

del Commissar dal 1982, questo bellissimo brano appena riascoltato su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 11:59.

0: Kintsugi nel nostro appuntamento di oggi. Ancora benvenuti su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto e in diretta televisiva della sua abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. La notizia della morte dell'anziana, che per 7 anni aveva affrontato una battaglia giudiziaria contro lo sfratto, è stata diffusa dal sindacato De Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta. Tensione Stati Uniti-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca di Irkutsk deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza dopo le scarse informazioni fornite sul campo. Trump annuncia una telefonata con Putin a breve. Circolano molte notizie false, il commento del Cremlino, mentre l'agenzia sanitaria esclude rischi epidemici. In Italia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, condannato a oltre 12 anni per aver ucciso 2 rapinatori all'interno della propria gioielleria Nicolosi nel 2008. Il Capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il gioielliere, 66 anni, ha già scontato 5 anni e 3 mesi e potrà accedere all'eventuale affidamento in prova ai servizi sociali. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per tentato omicidio, per ora contro ignoti, dopo l'aggressione ai danni di Davide Jacopini, attore noto per i suoi ruoli in Suburra e Diaz, avvenuta nel quartiere romano di Monteverde. L'attore, 42enne, sarebbe stato colpito con un calcio da ignoti a bordo di una microcar mentre era in monopattino. Jacopini è caduto andando ad urtare violentemente contro un'auto in sosta. È ricoverato in gravi condizioni. Il calcio, McTominay è pronto a tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti ottenendo l'idoneità sportiva agonistica e ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo personalizzato in campo. Lo fa sapere il club azzurro in un comunicato. Il centrocampista scozzese potrebbe quindi già essere convocato da Allegri a partire dalla gara contro il Frosinone in programma sabato alle 20:45. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
0: E questo è il nostro appuntamento di questo mercoledì mattina. Ancora buongiorno a tutti i lavoratori che ci stanno ascoltando e buongiorno a coloro che per la prima volta sono con noi qui su Radio Selene. Tanta musica, ripartiamo dai Jungle Sunshine.

Ed eccoci nel nostro appuntamento di oggi. Stiamo affrontando questa tematica: cosa vi fa sudare per la paura, per la tensione? C'è da dire che va per la maggiore questo messaggio. Teresa da Andria ci scrive: decisamente mi fanno sudare le salite e le discese in macchina, soprattutto se ci sono tornanti. Ecco, in auto vedo e leggo che sudiamo parecchio tutti. Poi c'è un messaggio che mi tocca il cuore e io voglio mandare un abbraccio a Rosanna da Andria, che dice: cara Rebecca, essendo una paziente oncologica, sudo ogni volta che faccio i controlli e io, cara Rosanna, ti auguro di superare questo periodo, questa paura, e che tu possa non sudare mai più per questo motivo. Ti abbraccio davvero e ti auguro tantissimi momenti felici. Poi c'è chi suda per l'ansia da prestazione, per una gara per esempio, o prima di salire su un palcoscenico. Chiunque viva d'arte o abbia sperimentato, non lo so, la danza o la recitazione sa che cosa significa sudare prima di salire sul palcoscenico. E poi c'è chi suda magari prima del fatidico sì, il sì del matrimonio. Tra poco parliamo di matrimonio. Prima un disco vero e proprio, Dito nella piaga.

l'argomento di oggi. Parliamo di matrimoni, amici. Sì, perché esiste una nuova professione arrivata anche a Bari, la wedding dog sitter. Chi è? Ragazzi, questa idea è venuta in mente a Delisa Guidarelli, che è un'imprenditrice romana che ha sentito in prima persona la mancanza dei suoi cani al suo matrimonio. Ne ha sofferto così tanto da dire: no, questa cosa è inaccettabile, devo fare qualcosa per tutti coloro che vogliono avere un amico a quattro zampe, il loro fedele amico a quattro zampe al proprio matrimonio, senza però impedire a amici, familiari di godersi la festa. Quindi nasce questo servizio, la wedding dog sitter, o il wedding dog sitter, che è un esperto cinofilo che va al matrimonio con il quel cucciolo, quella cucciola che sono effettivamente parte integrante della famiglia, e lo trattano come un ospite immancabile. Addirittura esiste un momento in cui viene fatto un book fotografico al piccolo o alla piccola, un album nuziale che poi verrà dato agli sposi, che sono poi degli esperti fotografi di dog photography. Tutto questo arriva anche a Bari, quindi sappiate che se avete voglia di avere il vostro cucciolo al vostro matrimonio, ci sono degli esperti che si potrebbero occupare di questo. E se state cercando lavoro, chissà che questa non possa essere la vostra missione. Se siete amanti dei cani, magari è proprio in questo settore che potrete esprimere il vostro estro.

sento, cosa? Quell'angurino nello stomaco che si presenta a quest'ora qui quando ci viene fame, che si fa? Avete voglia di fare qualcosa di diverso, magari per questa sera? Sentite un po', ho trovato questa ricetta, niente male, che parla della focaccia alla zucca, tipica di questo periodo, è adatta perché la zucca comunque è un ingrediente di questa stagione, viene fuori morbida e gustosa. Perché la faccio io? No, perché lo dicono gli esperti, io mi cimenterò e magari anche qualcuno di voi in ascolto. Sembra tutto sommato piuttosto semplice, perché bisogna unire la farina, la zucca che deve essere frullata in un mixer e in una ciotola si mette tutto insieme, il sale, lo zucchero, anche un pochino di olio e di miele, pensate, si scioglie il lievito di birra, questa quantità poi viene amalgamata fin tanto che non viene fuori un impasto morbido, elastico, leggermente appiccicoso, che però deve lievitare per 4-5 ore, per cui vi dico, magari la mangiamo questa sera. Dopodiché la si stende in teglia, si creano dei piccoli fossi con le dita, si cosparge di olio, magari dei semi di zucca, si cuoce a 230 gradi in forno per 25 minuti e voilà che vi mangiate una cosa proprio gustosa. Se qualcuno ce la fa, mandatemi le foto, fatemi sapere com'è andata, perché io non so quando riuscirò a prepararla, nella mia mente magari oggi, ma nella pratica chi lo sa. Intanto per noi Caparezza.

Finger nel nostro appuntamento qui su Radio Selene, l'abbiamo riascoltata dal 1995 ad oggi. Ed ora, a proposito del giorno odierno, arrivano delle novità in radio e da un po' che la stiamo ascoltando un testo che vuole portare Cesare Cremonini a togliersi la maschera della pop star e ritrovare l'entusiasmo degli inizi. Cesare Cremonini arriva con Paparazzi.

0: Questa è Radio Selenium.
1: E questo è il nostro appuntamento che continua ad accompagnarvi ovunque voi siate. Arrivano due donne, una caliente, latina, Jennifer Lopez, che insiste, e un'altra tutta italiana, forte e dirompente. Tu cosa fai questa sera, Noemi?

questa sera Noemi nel nostro appuntamento di questa mattina. Ora siamo pronti a fare un salto nel 1988. Il brano che stiamo per ascoltare è stato adattato e reinterpretato anche da Paola Turci con il titolo Oltre le nuvole. Adesso però ne ascoltiamo la versione originale, The Adventures, Broken Land.

Un brano ripescato dal 1988 e riascoltato con piacere proprio qui su Radio Selene. Buongiorno amici, sono le 13 in punto.

0: così, amici, che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo mercoledì mattina insieme. Grazie a tutti voi che ci siete stati, che ci scegliete ogni giorno. La musica va avanti con il Vivi e Rivivi, che vi porta avanti e indietro nel tempo, e poi nel pomeriggio arriveranno a tenervi compagnia Carla dalle 15 e Mariano dalle 17, per poi concludere la serata con Paola dalle 19. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica. Noi torniamo a sentirci domani. Ciao!
1: Questa è Radio Selenium.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Eccoci, buon pomeriggio, ci ritroviamo anche oggi in modo inconsueto dalle 15 alle 17 qui su Radio Selene, ma solo fino a venerdì e spero che non vi dispiaccia troppo. Dall'altra parte del vetro c'è Gigi Savoni, che saluto, e poi naturalmente ci siete voi. Che cosa state facendo questo pomeriggio? Se avete voglia di raccontarmelo mi fa piacere, perciò vi ricordo subito il nostro numero WhatsApp, che è il 347-7272-274, che potete usare sia per i messaggi sia per inviarci le vostre note vocali. Noi invece iniziamo il nostro pomeriggio di musica con Giovanotti. Lui

0: Questa è Radio Selene.
1: Eccoci in diretta qui su Radio Selene con me, Carla, e con Gigi. Ancora buon pomeriggio. Fa caldo, eh? Sembra un meraviglioso errore, come il titolo del brano in arrivo, al quale seguirà A Strange Kind of Love, Love and Money.

alle 15:15 di questo mercoledì 7 ottobre. Dunque vorrei, per cominciare, riprendere la notizia che ci raccontava Ilia stamani. Oggi è la giornata mondiale del cotone e quando l'ho sentito qui su Radio Selene mi sono ricordata di un mio viaggio di qualche anno fa in Africa, in Uganda in particolar modo, e di una foto scattata ad una piantagione di cotone. Appunto, c'erano dei lavoratori di colore che raccoglievano a mano questi batuffoli bianchi in un campo di terra rossa, un contrasto bellissimo davvero. Ecco, io oggi voglio dirvi che potreste godere della bellezza di questi campi che sembrano innevati anche qui in Puglia, perché da qualche anno il cotone si coltiva anche qui, ad esempio a San Severo in provincia di Foggia, dove c'è una piantagione di cotone da 300 ettari che permette all'azienda di produrre felpe e camicie da mettere poi sul mercato, quindi è una filiera produttiva completa. La raccolta si fa proprio in questi giorni e sta prendendo piede perché la coltivazione del cotone richiede poca acqua ed è una caratteristica fondamentale vista la siccità che attanaglia la Capitanata e non solo. E pare poi che abbia pure una qualità eccellente e noi ne siamo felici. Festeggiamo dunque con Still di Karol G e Bruno Mars.

Oh, una bella canzone rilassante per prendere questo pomeriggio come si deve, se ve lo potete permettere naturalmente. Ed ora dagli studi di Radio Selene a Corato ce ne andiamo a Gallipoli, dove ieri è stato ritrovato il piccolo Chuck, un meticcio che era rimasto intrappolato sotto un cumulo di detriti. Era scomparso 6 giorni prima durante una passeggiata, però le ricerche incessanti del padrone Giovanni e di Chicco, che è l'altro cane di famiglia, hanno consentito di ritrovarlo. Il sospetto orribile è che sia stato rapito e che poi i sequestratori abbiano tentato di ucciderlo seppellendolo sotto le macerie. Ma io dico, ma com'è possibile tanta crudeltà? Boh, non lo so veramente. Il proprietario ha raccontato che a guidarlo verso di lui è stato il suo abbaiare, e poi ci è voluto un po' di lavoro per salvarlo, e quando quello scriccioletto è venuto fuori debole ma ancora vivo, che emozione, soprattutto quante feste da parte di Chicco. E io mi sono ricordata che qualche tempo fa anche la mia Duna se l'è vista brutta. Facevamo una passeggiata insieme in campagna di domenica mattina e lei si è allontanata, come fa sempre, facendomi disperare. Poi è sparita per l'intera giornata e me la sono vista arrivare scodinzolante al crepuscolo, proprio quando mi ero arresa e stavo entrando in macchina, con un laccio al collo. Secondo me l'avevano presa perché è un cane da caccia. Ma lei li ha fregati tutti, eh? Ed immaginate la nostra felicità e pure la sua, spero.

Think By The Way, ASMC dal 1994, il tormentone per eccellenza della mia gioventù nel pomeriggio di Radio Selene. E mi ricordava Gigi adesso che fa parte pure della colonna sonora di Trainspotting. Ed a proposito di gioventù, invece, il 4 ottobre nell'Arena della Vittoria di Bari è stata inaugurata la 11ª edizione del Trofeo CONI dedicato a ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni. Un'edizione importante perché è stata la prima che ha incluso tutti, anche atleti ed atlete con qualche disabilità, perché la verità è che in campo sono le abilità che contano, non le disabilità. Sono state 21 le rappresentative territoriali in gara, 19 regioni italiane e le province autonome di Trento e Bolzano, che partecipavano come rappresentative separate, e poi pure 5 rappresentative estere: Australia, Brasile, Venezuela, Stati Uniti e Svizzera. Si sono sfidate in 16 impianti di gara delle province di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto, e poi ieri sera c'è stata la cerimonia di chiusura a Castellaneta. La Lombardia ha conquistato il primo posto e poi Emilia-Romagna e Lazio terzo. Però anche i pugliesi non si sono comportati affatto male. Però la cosa più importante è che il trofeo CONI ha dimostrato ancora una volta che il risultato è solo una piccola parte della storia. Quello che conta davvero sono i valori, le amicizie, le esperienze condivise e soprattutto i sorrisi degli oltre 4.500 giovani protagonisti di questi giorni. Fedez e Clara adesso. Mi sembra che

c'è pure Notorious B.I.G. nel pomeriggio di Radio Selene con Mo Money Mo Problems. Molti soldi, molti problemi, sarà così, ma forse non so, ne possiamo parlare poi. Invece adesso suoniamo una novità di questo periodo che per me, devo confessarlo, è proprio uno scioglilingua, quindi provo a dirvelo senza sbagliare. In arrivo Bass Persuades di Miley Cyrus. Let's go.

0: Radio Selene.
1: Siamo rientrati, grazie per aver scelto di stare con noi di Radio Selene anche questo mercoledì pomeriggio. Io sono Carla, vi terrò compagnia fino alle 17 con tanta buona musica. Subito Raff con un'emozione inaspettata e poi il canto d'amore della coppia Mango Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La coppia Mangoni, come ha suggerito il nostro Gigi sagace, eh? Ma andiamo avanti con un classico che è diventato tale anche grazie al balletto di quel genio di Lucio Dalla, che eseguì il brano all'interno di Fantastico 11 condotto da Pippo Baudo. Devo dire che entrambi ci mancano molto, sia Lucio sia Pippo, e devo aggiungere che all'inizio a me questo balletto non è che proprio mi faceva impazzire, eh? Non stimavo così tanto Lucio Dalla allora.